0: devianti, o il Maranza, nuova categoria, diciamo, che da qualche anno in qualche modo è entrata, no, nell'immaginario comune. E per parlare di questo abbiamo invitato due relatori che sono Vincenzo Scalia, che è un docente universitario e che si occupa di sociologia del diritto e della devianza da anni, e appunto il suo lavoro si concentra proprio sui temi della sicurezza urbana, della devianza minorile e del sistema della pena. E anche Stefano Portelli, che è un ricercatore di antropologia urbana, che si è occupato di fenomeni di gentrificazione, espulsione, sradicamento negli anni, no? In varie parti, diciamo, d'Europa e del mondo, del globo. Quindi noi ci vogliamo chiedere come, diciamo, se esiste, no, un nesso che lega questo acuirsi di problemi sulla sicurezza, almeno percepita, questa percezione della sicurezza, e tutti i fenomeni poi che si legano all'espulsione, allo sradicamento, e come queste trasformazioni urbane vadano a incidere sulla questione sicurezza generale. E poi ci vogliamo chiedere appunto come si costruisce questo immaginario del nemico che viene additato. Noi abbiamo visto, per riprendere un discorso che abbiamo fatto anche nel tavolo precedente, come anche banalmente le ronde di Vannacci fatte a Firenze siano andate a fare cosa alla fine? A mettere sui social, no, a indicare quello che viene considerato il responsabile dell'insicurezza della città. Quindi questi vanno a giro per la città e riprendono chi? I migranti, persone che, non lo so, sono senza fissa dimora, eccetera. Dall'altra, questo è un fenomeno social, fra l'altro, che è esplosivo, no? Perché sempre di più si vedono, se guardiamo Instagram, per esempio, questi personaggi che se ne vanno a giro a riprendere quello che fa i furti, quello che fa, non lo so, non lo so, che ha un comportamento che viene considerato inappropriato, e anche con varie provocazioni poi diventano virali sui social, ci monetizzano, ma questo va a creare comunque un clima generale, no? Un discorso pubblico, un'egemonia culturale in qualche modo che non è la nostra, è quella di un'immagine di città insicure dove si deve andare ad additare un nemico. E proprio su questo tema, diciamo, della costruzione del nemico, io farei la prima domanda che è a Stefano, cioè qual è il rapporto storico che si va a creare, riprendendo anche il discorso che abbiamo fatto nel tavolo precedente, fra la sicurezza e i fenomeni poi di trasformazione urbana e di gentrificazione, proprio partendo, diciamo, anche un po' da lontano. E gli lascio la parola.
1: Grazie, grazie mille, davvero. Allora, io grazie anche dell'invito di aver organizzato questa cosa, insomma, è fondamentale, è una buona alternativa andare a sfasciare la sede, mi sembra un buon modo per dire, ma per il momento ne ragioniamo, perché è chiaro che certe provocazioni non vanno accettate e non vanno accettate soprattutto sul piano del discorso. E quindi ha senso non iniziare dallo sfondare una vetrina, ma nel senso iniziare dal ragionare sul discorso che stiamo subendo. Io su questo posso dire qualche parola perché sono antropologo culturale, quindi mi occupo della costruzione del discorso. Cioè, ho ragionato molto, ho letto molto e ho intervistato molto, cioè mi sono nutrito molto di quello che mi hanno raccontato tante persone nel corso di quasi 20 anni, 25 anni che faccio questo lavoro, e questo mi dà la possibilità di ragionare su certi termini. Uno di questi termini, naturalmente, è sicurezza. Allora, io non ho mai scritto un libro, non ho mai scritto un articolo su questo tema, quindi scusatemi se la mia riflessione può essere un po' frammentaria, un po' a pezzetti. Però credo che potrebbe apportare qualcosa al dibattito. Io volevo fare semplicemente volevo dire due cose. La prima è perché questo immaginario funziona, cioè perché funziona. Prima era una delle domande, no? Cioè perché appellare alla sicurezza c'ha questo appeal in qualche modo? E secondo, come viene usata, no? Perché penso che lo svelamento di questi meccanismi sia fondamentale proprio per il nostro lavoro politico. Partirei da una premessa che è l'unica cosa che mi ha stonato nel tavolo precedente, che è questa sensazione di indignazione per il fatto che mentre la destra usa il linguaggio della sicurezza, la sinistra non fa niente per fermarlo. Qui c'è un'illusione dietro, e cioè il fatto che il linguaggio della sicurezza appartenga alla destra e sia estraneo alla sinistra. Questo è sbagliato. Il linguaggio della sicurezza è trasversale e appella a delle sensazioni, a dei pensieri, a degli immaginari che stanno al di sotto della differenza tra destra e sinistra. E se noi continuiamo a pensare destra contro sinistra, chiedendo alla sinistra di rimediare ai danni della destra, probabilmente perché non abbiamo capito quanto è profondo questo appello alla sicurezza. Allora, quello che dobbiamo sgomberare il campo dall'idea che chi promuove la sicurezza sia veramente interessato alla sicurezza. Non gliene frega niente della sicurezza. Questo è ovvio. Né a Vannacci, né alla Meloni, né alla polizia, né allo Stato gliene importa niente della nostra sicurezza. Perché se gliene importasse qualcosa della nostra sicurezza, ovviamente i primi nemici sarebbero gli sfratti, la precarizzazione del lavoro, le automobili che ammazzano due persone al giorno, almeno nella mia città, i morti sul lavoro, i femminicidi e tutto quello che veramente mina la nostra sicurezza. Non solo non gliene importa niente della sicurezza, ma come dimostrano molti ricercatori, soprattutto molte ricercatrici ultimamente, il lavoro della polizia e di molte delle strutture dello Stato non è quello di garantire sicurezza, ordine e governamentalità, come dice Foucault. Scusate se ogni tanto metto qualche citazione, perché è vero. Il lavoro degli organi dello Stato e soprattutto della polizia, nella stragrande maggioranza dei casi, è quella di promuovere l'insicurezza, il disordine e la tensione interna alle comunità e ai quartieri. E questo chiunque abbia capito un minimo della storia italiana e della strategia della tensione dovrebbe essere ovvio. Lo Stato si basa sulla promozione intenzionale dell'insicurezza, no? Di fronte a una percezione continua di paura, di insicurezza, di nemici, di assedio, costruisce la necessità della propria esistenza, perché se tutto andasse bene non avremmo bisogno dello Stato. C'è una forza che attraverso un linguaggio di promozione della sicurezza, in realtà quello che promuove è l'insicurezza, e questo è stato spiegato in modo molto chiaro da un'antropologa che ha ricevuto un importante premio l'anno scorso o due anni fa, che ha scritto un libro sulla Turchia e ha studiato proprio cosa ha fatto la polizia turca nei quartieri di Istanbul durante tutti gli anni 80 e gli anni 90. Sostanzialmente, i quartieri che si autogestivano è andata a arrestare o a ammazzare le persone che erano più ben viste dalla collettività, dai militanti più capaci di dialogare con il popolo, e ha potenziato o lasciato liberi i più violenti, popolari, i più problematici, in modo che piano piano i movimenti politici di questi quartieri sono diventati delle gang al pari delle gang mafiose e terroriste, per usare questo termine del cavolo, sostanzialmente rendendo sempre più insicura la vita nei quartieri periferici di Istanbul. E questa cosa la possiamo legare con moltissime delle cose che vediamo succedere intorno a noi. E lei dice: dobbiamo arrivare a un momento in cui non pensiamo neanche più al paradigma di Foucault dello Stato che promuove l'ordine, ma dobbiamo arrivare a un punto in cui cominciamo a capire che lo Stato sta promuovendo il disordine, perché attraverso il disordine si crea la percezione di insicurezza, e grazie alla percezione di insicurezza, trionfa gente come quella che sfrutta una psicosi, una paranoia, un terrore che hanno imparato ormai a fomentare. Se gli stati volessero veramente sostenere la sicurezza, i loro nemici dovrebbero essere questi che abbiamo detto, gli sfratti, le morti sul lavoro, e i loro alleati, le loro alleate dovrebbero essere le persone che davvero tutelano i quartieri, in cui ci sono strutture di mutuo aiuto, di assorbimento delle devianze, come le occupazioni, i centri sociali. Che cosa fanno gli stati? E qui faccio un esempio immediato. Ad Atene, nei prossimi 2 mesi, si prevede lo sfratto di un intero quartiere autogestito che si chiama Prospigica. 8 blocchi di appartamenti occupati sin dagli anni 80, credo, se non da prima, da oltre 500 rifugiate e rifugiati, soprattutto curdi, turchi, siriani e anche da molti greci, greche, che nel corso degli anni hanno costruito 22 strutture di autogestione e mutuo aiuto. Hanno un'ala del palazzo occupato in cui ospitano i malati dell'ospedale oncologico che non hanno dove andare quando escono dall'ospedale o i parenti che vanno a visitare i malati e non sanno dove fermarsi. Palestre popolari, cura dei bambini, il cibo, il pane comunitario, tutto senza soldi, eccetera, eccetera. La risposta dello Stato non è certo riconoscere quanto queste strutture alimentano la sicurezza di 500 persone, ma sbatterle per strada in modo che provochino più insicurezza, più degrado, più tensione e più razzismo. E questo è il funzionamento abituale delle forze cosiddette dell'ordine e dello Stato. E questo è importantissimo, perché invece di avere una struttura che cerca di promuovere i luoghi, gli spazi, le organizzazioni che mantengono insieme, che rendono coesa, che rendono abitabile una città, abbiamo, voi ci avrete i vostri influencer, noi ci abbiamo Simone Carabella, un fascista che va alla festa dei musulmani di Villa Cordiani con un panino alla porchetta dicendo perché non posso mangiare il panino con la porchetta? Scusate, sono da Roma. E è tremendo, perché poi i musulmani gli dicono mangiate il panino con la porchetta, non è un problema. Ma è ovvio che il loro fine non è stimolare la sicurezza, ma promuovere una paranoia di insicurezza. Fino a qua, diciamo, questo è il punto di partenza. Scusate se mi allungo. Quello che ci terrei a dire è che perché funziona questa cosa? Perché c'è una storia che ha almeno un secolo di vita che si basa sulla paura, il panico, si chiama panico morale, soprattutto della borghesia, verso il disordine. E questa è una corrente sociologica che potremmo chiamare igienismo. A metà dell'Ottocento alcuni sociologi, i più importanti sono Gustave Le Bon e Gabriel Tarde, scrivono dei libri incredibilmente influenti sull'irrazionalità delle masse. L'idea che le folle sono in preda a dei deliri istintivi e che in qualunque momento può esplodere questo caos antisociale legato a degli istinti primordiali, a delle passioni selvagge che minano l'ordine e la razionalità dell'uomo borghese, no? E queste folle, le masse o le folle, loro dicono le folle, psicologia delle folle, il libro di Gustave Le Bon, le folle sono assimilate ai selvaggi, ai primitivi, quindi in termini contemporanei ai colonizzati, alle donne, ai bambini, a tutto quello che non corrisponde all'uomo bianco, diciamo borghese, no? Questa logica di una folla fuori controllo che in qualunque momento può irrompere e distruggere l'ordine costituito filtra in tutta la sociologia e la psicologia che è alla base del nostro immaginario. Filtra in Freud, no? Con la psicosi, la libido, questo terrore dell'irrompere, dell'irrazionale, no? Filtra in Durkheim con quest'idea che la sociologia si deve concentrare sull'ordine contro l'esplosione di momenti comunitari, eccetera, eccetera. Filtra dappertutto, filtra in Lombroso. Probabilmente avete presente Lombroso, quest'idea che la devianza si può vedere nei teschi delle persone, nei crani delle persone. C'è un terrore verso il disordine. E la sociologia contemporanea, di quel tempo, arriva anche nell'urbanistica e nell'architettura. L'idea è che le città devono difendersi da questo terrore che può esplodere in qualunque momento nell'irrazionalità delle masse. E i grandi architetti degli inizi del Novecento, gli architetti proprio famosi, padri, ma anche quelli progressisti, cioè Haussmann alla fine dell'Ottocento, diciamo autoritario, Le Corbusier all'inizio del Novecento, immaginano delle città razionali che impediscano questa esplosione di irrazionalità della folla, delle case strutturate in modo rigido che obblighino alla razionalità, no? C'è una corrente intera di borghesia che impone ordine in una società che vede come spontaneamente votata al disordine. Ora capite bene che queste sono delle radici molto profonde, sono le radici del pensiero occidentale, del pensiero coloniale, del pensiero patriarcale e del pensiero dominante. Non solo, ma sono pensieri dominanti, non solo nel senso che sono i pensieri delle classi dominanti, ma sono pensieri che funzionano per dominare, perché nel momento in cui il rischio è che ognuno, ogni persona è costretta a identificarsi o con l'irrazionalità delle masse o con la razionalità dei borghesi, ovviamente quello che si crea è consenso verso la politica borghese. Allora, questo è molto importante avercelo chiaro. Questo idiota di Vannacci, senza saperlo, perché non è in grado di comprendere l'archeologia del suo stesso pensiero, usa, manipola delle idee, molto idee, dei discorsi molto profondi, molto radicati, e che sono alla base della costruzione delle nostre città. Perché qual è la base della costruzione della città? Moderna, non troppo lungo. L'idea di base è quella dello spazio pubblico. E voi fateci caso, ogni volta che si critica, che si attacca una parte di cittadinanza considerata degradata, irrazionale, selvaggia, barbara, cioè lo si fa in nome dello spazio pubblico. Simone Carabella va col suo panino alla porchetta, credendosi un grande provocatore, dicendo: io sono nella mia città, posso fare quello che voglio. E i musulmani dicono: ma fai quello che ti pare, ma che ce frega? Perché l'idea è che queste masse sono nemiche della libertà dello spazio pubblico, no? Ma cos'è questo spazio pubblico? Eppure qua bisogna fare un po' di archeologia. Lo spazio pubblico è un concetto che serve per instillare l'illusione che le città possano esistere senza conflitti, senza tensioni e senza vere differenze, che le città siano delle utopie in cui ci si incontra, si dialoga, si parla, si arriva a degli accordi, e chi non rispetta questi accordi, questo dialogo, eccetera, eccetera, se ne deve andare fuori perché appartiene proprio a un altro mondo, a un'altra epoca, a un'altra etnia, a un'altra razza, no? Quindi si crea un'illusione di una sfera di collettività da cui si esclude tutto quello che rimanda a questo panico morale. Quindi le donne, i colonizzati, i neri, i grati, eccetera, eccetera. Questa cosa si basa su un grande terrore che ha soprattutto la destra, ma che ha tutta la classe borghese, e che è la paura per la città. Cioè, le classi borghesi storicamente odiano le città, perché le città sono il luogo dell'imprevedibile. L'imprevedibile spontaneamente, automaticamente, è il nemico di chi ha bisogno di uno spazio prevedibile, ordinato e strutturato. Quindi tutta la logica dell'igienismo è una logica che attacca qualunque cosa che sia, diciamo, la logica è sicurezza e prevedibilità, mentre la città automaticamente per se stessa è imprevedibile, no? E questa logica antiurbana, da una parte, è fascista, perché sapete che durante il fascismo le leggi parallele a quelle di Vannacci sono le leggi contro l'urbanesimo. Il fascismo criminalizzava l'immigrazione nelle città. Nel 28 Mussolini fa un discorso dicendo: noi dobbiamo impedire in tutti i modi che la gente dalle campagne venga in città, perché sarà corrotta, devono rimanere nelle loro campagne. E promuovevano e facevano deportazioni dei migranti a Roma, degli Abruzzi, a Torino, magari della Calabria o della Sicilia, perché l'idea era che la città poteva corrompere. Quindi c'è questo terrore dell'urbano, no? E le deportazioni di cui parla Vannacci sono naturalmente hanno una matrice fascista. Ma questa matrice più che fascista, è borghese. E la sinistra condivide la stessa visione: il terrore per le masse, il terrore per la città e la promozione dell'insicurezza come strumento di dominio. Questa cosa noi ce la dobbiamo avere molto, molto chiara, perché chiaramente quello che stanno facendo questi discorsi è promuovere un'ideologia, un'utopia che si incarna in quest'idea dello spazio pubblico cittadino, che è un'utopia inesistente, non un'utopia, non esisterà mai. La città è fatta di scontri, di confusione, di disordine, di immigrazione, di insicurezza, di imprevedibilità, soprattutto la strada. C'è una frase di Cortázar bellissima che dice: la strada, quel luogo dove ogni istante può aprirsi a una rosa di possibilità senza fine. Questa è la strada, che viene sostituita con questa utopia di spazio pubblico. Adesso, una volta che noi capiamo queste radici che servono di fatto per costruire un consenso verso la politica della borghesia, come viene usato questo consenso? Allora, in primo luogo viene usato per nascondere la politicità di quello che fanno le classi dominanti. Si presenta come un intervento apolitico e basato soltanto sulla comune convivenza. Quindi, appellando alla sicurezza, si appella alla politicità del proprio agire politico, no? Questa è la prima cosa. In secondo luogo, si fa un lavoro importantissimo di servire la riappropriazione capitalista della città, dello spazio, delle strade. E qui io, e poi finisco, faccio solo un paio di esempi che conosco e che mostrano bene come l'idea del degrado, l'idea dell'insicurezza serve a dei determini, che c'ha tutta questa presa storica proprio, serve a dei fini politici molto chiari. Primo, a Roma noi abbiamo due casi evidenti. Uno è Ostia, periferia, la parte più povera, più dimenticata di Roma, una città di 250.000 persone, di cui nessuno si ricorda mai, a un certo punto è cominciato a descriversi come, non so se è arrivato anche qua, come il fortino degli Spada, il fortino della mafia, i clan, tutta una serie di definizioni che rispondono proprio a questa idea ancestrale delle masse, le turbe, no? I clan, tutto il pre-stato, tutto il premoderno. Fine era azzittire qualunque possibilità di critica verso la grande opera, che era in quel caso l'ampliamento di un porto turistico. Secondo caso interessante per noi è San Lorenzo, che è un quartiere di Roma, un quartiere studentesco, in cui dal 2018 al 2019 c'è stato uno stupro gravissimo di una ragazza di, non mi ricordo, 16-17 anni, una catastrofe, che è stata usata per fare quel passaggio da una fase in cui il quartiere viene intenzionalmente lasciato degradare, lasciato alla sensazione di insicurezza persistente. Nel momento in cui avviene questo stupro, l'intera borghesia della città si dice preda di questo grande panico morale e dice: dobbiamo recuperare il quartiere, dobbiamo rigenerarlo. E questa è un'altra grande metafora terrificante. Su che si basa l'idea della rigenerazione urbana? Sul cattolicesimo. La rigenerazione è la risurrezione, no? Cioè è ovvio che stanno facendo appello a cose profonde. L'idea Cristo è morto e poi si risurre, non esiste questa cosa. I quartieri non si rigenerano, esistono e basta. Ma rappresentandoli come morti e poi risorti, chiaramente smuovono delle cose, no? L'esempio però finale dove voglio arrivare, e poi se volete ne riparliamo eccetera, e che per me è proprio l'archetipo, la matrice di tutto questo, è il luogo che tutti noi associamo indissolubilmente all'insicurezza urbana. Non è in Italia. Vi viene in mente qual è il posto che, se uno devo dire il simbolo del quartiere pericoloso, quale direste? Tanto io bevo. Grande. Il Bronx. Ma voi lo sapete che il Bronx c'ha questa, è associato a questo immaginario di terrore e di insicurezza? E finisco, giuro, lo dico in due minuti. Il Bronx in questo momento è il quartiere su cui si fa più soldi in tutto New York, in tutta New York. I miliardari, i milionari, quello che sono, non investono su Manhattan perché le case non salgono più, già stanno troppo alte. Investono sul Bronx perché le case continuano a salire di prezzo. Come si è creato questo spazio incredibile di accumulazione di profitti? Si è creato sin dagli anni 70. Che cosa è successo? Nel 1970, posso sbagliare le date, posso sbagliare i numeri, tra il 70 e il 76, dopo, il Bronx era un quartiere normale. Negli anni 50 viene tagliato da un'autostrada fatta da un sindaco, un architetto municipale, Robert Moses. L'autostrada già comincia a dividere in due il quartiere, a creare tensioni interne. Tra il 70 e il 76, grazie a un report della RAND, la RAND Corporation, che ha detto che bisognava mettere in difficoltà la Russia nel 2019, vabbè, che dice che bisogna ridurre il numero di vigili del fuoco nel Bronx. Le caserme dei vigili del fuoco vengono ridotte del 25%, si licenziano 4-5 mila pompieri e il Bronx naturalmente brucia. Cominciano a diffondersi incendi che le forze dell'ordine, i pompieri, poi non so forze dell'ordine, i pompieri non riescono a fermare. Ogni volta che brucia un palazzo, gli abitanti risparmiati dal fuoco si rifugiano nei palazzi rimasti ancora in piedi e quindi si concentra ancora di più la popolazione, diventano sempre più stretti, sempre più a contatto gli uni con gli altri. I palazzi bruciati diventano crack house, posti di spaccio, posti di insicurezza vera e posti di malessere. Si diffonde l'AIDS, che è insomma la conseguenza primaria di questa, loro chiamano planned shrinkage, riduzione pianificata dei servizi. Grazie a questa riduzione pianificata dei servizi, il Bronx diventa un posto pericolosissimo che dagli anni 80 in poi viene ritratto in tutti questi film di cui noi sappiamo, abbiamo visto gli ultimi scampoli, ma non sappiamo che quel malessere non era naturale perché le folle, le turbe, le folle sono irrazionali, ma era provocato da una politica. Una volta creata questa insicurezza nel Bronx, è ovvio che qualunque progetto di risurrezione, di rigenerazione verrà accettato, perché qualunque cosa è meglio del degrado. La gentrificazione arriva come risposta a un degrado, ma non a un degrado naturale, arriva come risposta a un degrado programmato. Il degrado è l'altra faccia della gentrificazione, come abbiamo visto a San Lorenzo. Cioè la gentrificazione inizia sempre con una promozione del degrado e dell'insicurezza per poi giustificare delle misure arbitrarie, impopolari, autoritarie, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che una volta che noi abbiamo capito come funziona questo meccanismo, dobbiamo uscire da una logica che ci arriva addirittura dalle sinistre, perché chi è che ha detto che la sicurezza è un bene comune?
2: Minniti.
1: Partito Comunista, poi DS, ex Partito Comunista, poi DS, è dalla sinistra che ci arriva lo stesso discorso, perché la sicurezza tiene insieme le politiche autoritarie e le politiche socialdemocratiche attraverso una creazione di consenso verso l'agire politico della borghesia. Una volta che capiamo come funziona questa logica, dobbiamo riuscire a avere chiaro che la sicurezza è esattamente il contrario del bene comune. È quello che Marx chiamava una recinzione. Le recinzioni erano quelle forme di appropriazione sistematica da parte dei nobili, dei borghesi, dei commercianti, dei beni comuni del popolo, dei pascoli, delle foreste, delle acque, eccetera, che vengono messi a profitto. La recinzione, la sicurezza, recinta la necessità di vivere normale della gente e la trasforma in una fonte di profitti e di speculazione per chi è in grado di utilizzarla a proprio profitto. Io credo che questi sono dei punti importanti che dobbiamo avere presente nel momento in cui sentiamo dire queste cazzate e che ci permettano di non anche rispondergli, non ci interessa rispondergli, non ci interessa far le parole diventino le parole su cui noi lavoriamo, però dobbiamo avere molto chiaro da dove vengono, dobbiamo avere molto chiaro come si combattono e soprattutto che fine hanno in questo momento storico. Grazie.
2: Allora,
0: Vabbè, chiaramente dall'intervento di Stefano possiamo tutti pensare, no, anche alla nostra città, come tante zone della nostra città, no, sono state anche disincentivate, no? Cioè, vi sono stati tolti tanti servizi, soprattutto nelle zone centrali, c'è stata un'espulsione degli abitanti dal centro, tutte questioni che avevamo anche, no, affrontato nel tavolo precedente. Chiaramente sono questioni che si parlano. Però, appunto, questo tema della sicurezza che oggi diventa centrale, no? In qualche modo nel dibattito pubblico, nell'immaginario politico, si porta con sé anche la costruzione di nemici sociali. E noi vorremmo chiedere appunto a Vincenzo se ci parla della costruzione di questi nemici. Chi sono oggi le persone che vengono considerate i problemi della sicurezza, no? E come si va a agire nei confronti di queste persone a livello legale, a livello repressivo, a livello di apparati istituzionali.
2: Ma intanto buonasera, grazie a tutti per essere qua, grazie all'invito. Io comincerei con un caveat rispetto a una cosa che ha detto Stefano prima. Stefano ha parlato di Vannacci mettendo in relazione all'archeologia del sapere. È un errore che non dobbiamo commettere. Ma non dobbiamo commettere per un semplice motivo. Magari Vannacci l'archeologia del sapere non lo sa. Ma io mi chiederei, chi c'è dietro Vannacci? Ma non nel senso del complottismo e la dietrologia. Da dove li prende i soldi per aprire queste sedi di Futuronazione in tutta Italia? Uno, come gli spiega, come costruisce il suo discorso? Lì dietro c'è un apparato articolatissimo di gente che l'archeologia la conosce benissimo. Ci sono gli spin doctors, ci sono gli addetti stampa, ci sono sicuramente gli ideologi. Stiamo combattendo contro questo. Salvini c'aveva come cosa aveva? Le bestie, come li chiamava? Come? La bestia. Vannacci era qualcosa di simile. Quindi stiamo attenti perché il nemico da combattere, e qua parliamo di nemici, quindi questo introduce quello che stavamo per dire, è molto più insidioso di quello che pensiamo, no? Mussolini era un agitatore, un capopopolo, però c'aveva Giovanni Gentile, c'aveva Bottai, c'aveva tutta una serie di figure intellettualmente ai noi qualificate, per quanto ci fa vomitare quello che pensavano e quello che praticavano. Quindi, e soprattutto aveva il sostegno degli agrari emiliani, della Confindustria. Quindi non pensiamo Vannacci in quanto Vannacci, pensiamo Vannacci in quanto parte di una rete, di un gruppo. Si direbbe, diciamo, so che non è post-strutturalista, gramscianamente, di un blocco sociale che lo sostiene. Questa è una precisazione che dobbiamo fare, perché se no rischiamo di dire la ragione è dalla nostra parte e questi fanno il golpe. No. Questo è un pericolo che dobbiamo fugare subito, perché se cadiamo in questo errore rischiamo grossissimo. E già i rischi che stiamo correndo ci bastano. Ecco, il nemico come si costruisce? Questa è una bella. Come viene costruito? Diciamo, ho detto il nemico da combattere. Ogni comunità, diceva Émile Durkheim, si definisce per una linea di confine tra l'amico e il nemico, tra chi è parte della società e chi non lo è. Vedrete CSI, vedrete Law and Order, come cominciano i processi negli Stati Uniti? Il popolo della Louisiana contro John Smith. Quindi, da una parte c'è il popolo della Louisiana che sono tutti bravi, dall'altro c'è John Smith che è il cattivo. Come vengono irrogate le sentenze dai tribunali italiani? In nome del popolo italiano. Quindi, noi siamo i buoni, il popolo italiano, gli altri sono i cattivi. Anche noi, qua, chi è il nostro nemico? Lui, la Meloni, Salvini, ce ne potremmo mettere anche altri. Ogni comunità si definisce anche negativamente in relazione a un altro. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Il problema rispetto al nemico, alla costruzione del nemico, ai processi di costruzione del nemico che vanno avanti oggi, sono relativi al fatto che le risorse materiali, relazionali, simboliche di cui il presunto nemico dispone sono molto ridotte, nel senso che i fascisti sono un nemico sofisticato. Il padronato, la borghesia, lo abbiamo detto, era da un po' di tempo che non partecipava in sedie pubbliche dove questo, la parola borghesia non veniva pronunciata così tante volte, e me ne rallegro che finalmente si ricomincia a chiamare le cose con un nome, dispongono di risorse illimitate, ma i migranti, i Rom, gli LGBTQ, gli operai della GKN, i lavoratori precari, quelli del McDonald's a cui dicono siete voi due, me ne serve uno solo, mettetevi d'accordo tra voi, e vengono costretti a competere per la miseria di altri 6 mesi di contratto e poi vengono buttati in mezzo alla strada, questi risorse non ne hanno. Gli occupanti di Exarchia o gli occupanti di San Lorenzo non hanno molte meno risorse e quindi sono facilmente etichettabili come nemici. Quindi quando noi pensiamo a questa dialettica tra amico e nemico, tra chi è giusto e non è giusto, pensiamo che lo facciamo anche noi. Ma noi quando lo facciamo perché indichiamo degli individui, dei gruppi sociali ben precisi, che dispongono di quote sensibili di potere, di risorse, mentre gli altri nemici presunti sono nemici che di risorse ne hanno poche, che anzi qualcuno vorrebbe rimpatriare il nostro nemico. Ecco, quindi sulla base di questo assunto tu mi chiedevi o chiedevi come mai funziona. Perché funziona in maniera molto, molto specifica, intanto per questo, perché ogni comunità si basa su questo, su questa dicotomia, sempre, no? Gli anarchici hanno come nemico lo Stato e i capi, né Dio né capi, una volta si diceva, oh, non so se ci siano stati gli aggiornamenti, ma non mi sembra di no, ma... Andiamo a vedere appunto da dove comincia tutta la storia. La storia comincia a fine anni 80 a Milano, a Torino e a Genova, negli ex quartieri operai. E allora cosa succede in questi ex quartieri operai? Succede intanto che tutto il bacino industriale viene prosciugato. Milano fino agli anni 70 aveva 400.000 addetti alla manifattura. Oggi la manifattura a Milano è puramente residuale, no? Ci raccontano, come diceva Stefano, che i vecchi edifici industriali vengono riqualificati e quindi adattati a hub della moda, centri direzionali a misura di questa nuova classe affluente. La vecchia popolazione viene espulsa, ma questo è un processo che comincia negli anni Ottanta, quindi il prosciugamento del bacino occupazionale. E quello era importante, perché non solo dava stabilizzazione economica, dava sicurezza, perché alla fine, con tutte le difficoltà, uno stipendio lo portavi a casa, uno stipendio che sia. Una casa popolare ce l'avevi. Avevi dei punti di aggregazione che era il luogo di lavoro, che erano le case del popolo, i sindacati, le sezioni, i centri di quartiere. E quindi questo è il secondo aspetto. Oltre a togliere sicurezza, toglie anche i punti di aggregazione di formazione di una comunità. Toglie il luogo dove ti possono elaborare dei discorsi collettivi. Perché la GHN è pericolosa? Perché 400 persone che vanno a lavorare lì, oltre ad avere un salario, poi discutono, si confrontano, scoprono che hanno gli stessi problemi, e andiamo anche a livello micro. Perché il sindaco di Sestri Levante ha proibito di stendere i panni, di esporre i panni all'aperto? È solo una questione di decoro? No, c'è anche una paura. La gente quando stendeva i panni magari si passava il filo, parlava, discuteva, ma lei che lavoro fa? Ma suo figlio è precario, anche mio figlio, ma il padrone di casa che le chiede di affitto? Quindi da questi discorsi che apparentemente erano basati su miserie quotidiane su rughi comuni, poi si cominciava a formare una comunanza di sentire, si cominciava a formare quella che una volta si sarebbe chiamata la coscienza di classe. Così come il sindaco di Murano che ha multato quei bambini che giocavano a palla in giardino. Ma perché lo ha fatto? Perché la socialità oggi deve essere addomesticata, deve essere segmentata, deve essere ridotta a scopi funzionali. Non, la gente non può incontrarsi qua a Piazza Tanucci e giocare a carte. I bambini non devono giocare a pallone. A pallone si va a giocare alla scuola calcio, a carte ci vai a giocare al circolo o ai centri bingo. Non ci può essere una socialità informale dal basso a partire dal quale si può formare un sentire comune. E quindi a Milano, a Torino e a Genova, in questo vuoto, che è un vuoto non solo occupazionale ed economico, ma un vuoto di socialità, improvvisamente irrompono chi? I migranti o i rom, i quali, privi di abitazioni, privi di servizi, privi di status legale, cominciano ad abitare nelle scuole dismesse, nelle fabbriche dismesse. Ovviamente è funzionale. C'è una strategia dall'alto, nel senso che il centro è il centro, come abbiamo visto, cos'è Firenze oggi il centro? Sono gli spritz delle persone facoltose, dei turisti. Non è lo spritz per gli studenti, non è lo spritz per i migranti. Quindi un po' espelli, rimuovi, diciamo, la popolazione dal centro, proprio per questa paura delle città di cui parlava Stefano. E in fondo la città è fondativa della cittadinanza, no? Sentire comune. Un altro po' è un modo per attizzare una guerra tra poveri, perché ovviamente, no? Diceva Althusser, faccio la citazione colta, l'ideologia è il rapporto con le proprie immediato con le proprie condizioni di esistenza. Se io vedo che le fabbriche chiudono, che a poco i luoghi di socialità si svuotano, e poi vedo accanto un migrante o un rom che occupa abusivamente una casa e che dà vita, insomma, vive in condizioni precarie, la prima cosa che penso non è questo è il capitale che nella ristrutturazione industriale, nella riqualificazione della rendita fondiaria ha mandato i rom qua e quindi dobbiamo unirci con i rom e con i migranti per fare un fronte comune e quindi dobbiamo pensare a una comunità che includa tutti. No, io penso la colpa è del migrante del rom che sta qua e mi sta qua sotto. No, c'erano dei vigili urbani milanesi, genovesi, dice, alle vecchiette mi telefonavano, c'è un migrante che ha fatto la pipì sotto l'albero davanti al giardino di casa mia. E noi che dobbiamo fare? Mica che non si poteva intervenire per questo. Però lo vedevano come una percezione anche di alterazione del panorama sociale a cui lo erano abituati. Quando nel 97-98 la Regione Emilia-Romagna lanciò il progetto Città Sicure, in cui mi sono formato con Massimo Pavarini, Buonanima, Dario Melossi, i modenesi dei quartieri dicevano: noi abbiamo fatto la resistenza, questo quartiere l'abbiamo costruito noi. Vedere qualcuno che ci dorme in casa sotto l'albero o qualcuno che si fa di eroina sotto l'albero ci deprime, perché è come una vilificazione di quello che noi abbiamo fatto. Vero, vai a spiegare, c'è bisogno di politiche di riduzione del danno, c'è bisogno di legalizzare gli stupefacenti, c'è bisogno di creare dei nuovi alloggi pubblici, perché questo è l'altro aspetto. Contemporaneamente, questo è l'altro passaggio, si contrae il welfare. No, io ho vissuto 10 anni in Inghilterra, fino al 79 in Inghilterra il 42% delle case erano pubbliche. 42%, oggi è l'8%. In Italia ancora meno, ma che meccanismo si è creato? Gli italiani si fanno strangolare dai mutui. Le case popolari sono per i più bisognosi, per i migranti. E poi l'italiano che cosa ti dice? Non è che il comune che valorizza la rendita fondiaria e i centri direzionali invece di creare

L'operaio che dice: ma pure io una pacca delle chiappe alla mia collega gliel'ho data e lei mi ha tirato un ceffone. Quindi se lo faccio io, lo può fare pure Berlusconi. Berlusconi ha evaso il fisco, ma sa, ti devo dire, io ho intestato a mia suocera la seconda casa, pure abusiva, che ho fatto. Quindi lavorano per questa identificazione, per questa proiezione in qualche modo della voglia di successo. Ma comunque, tornando al basso, il problema del basso, della sicurezza che viene dal basso, è che viene intercettata, e questo è un aspetto importantissimo, da un potere politico che oggi, e ce lo possiamo dire, non è in grado di fare più niente. Perché la politica economica, c'è un governo che la decide? La politica estera, chi la decide? Qual è l'unico ambito rimasto al governo, ai governi nazionali? Quello del governo della sicurezza, quello del governo del territorio. E quindi su questo, e qua capiamo perché, tu citavi giustamente la sinistra Minniti, ma aggiungiamoci gli altri elementi. Minniti e Violante sono nel consiglio di amministrazione della Fondazione Leonardo. Ne vogliamo parlare del fatto che ora Unipol si riprende Monte dei Paschi di Siena, realizzando il sogno di Piero Fassino, abbiamo una banca. Si stanno spartendo le spoglie, la Meloni si fa altri 20 anni, tanto ci abbiamo le banche compagne. Io, ecco, questi sono ragionamenti, passaggi che andrebbero realizzati, ragionamenti che andrebbero fatti. Ma quindi la sinistra, quando deve conquistare gli elettori, dice sì, oramai è rimasta solo la sicurezza. E allora che facciamo? Se vogliamo i voti, dobbiamo prendere la sicurezza, dobbiamo andare a lavorare sulla sicurezza, no? Vi faccio un esempio eclatante, no? C'è tutta questa campagna denigratoria contro Elly Schlein. Repubblica parla addirittura dei riformisti del PD. Dice: ma chi è la reincarnazione di Rosa Luxemburg al Nazareno? Non lo sapevo. Beh, ma Elly Schlein che cosa ti fa a novembre? Ti convoca a Bologna la conferenza delle città insicure. Ma la cosa grave qual è? Questo lo so. Elly Schlein si è laureata con Dario Melossi. E Dario è uno di quelli che parla di riduzione del danno, di sicurezza plurale, partecipata, quindi di un altro modello completamente opposto. E lei ha ignorato tutto il percorso intellettuale a proposito di archeologia di sapere che ha fatto. Vannacci non lo sa, lei lo sa, ma sceglie di ignorarla bella posta perché qualcuno le dice: guarda che i voti si beccano sulla questione della sicurezza. E questo è un problema serio di cui dobbiamo occuparci. Cioè, il problema è che oggi gli stati contano su quello, sul terreno dell'ordine pubblico. E quindi la sicurezza diventa un tema rilevante, un tema centrale, e viene rincorsa a partire dall'ignorare le possibilità diverse che esistono. Per esempio, io vado a parlare col capo dei vigili urbani della polizia di Granada e lui mi disse: guarda, guarda il professore, che io ho capito che questa città senza i Rom, senza la comunità LGBTQ, senza i migranti, non la amministro. E allora sai che ho fatto? Ho inventato un parlamentino in cui inviti i rappresentanti di questa gente e alcuni di loro li chiamo per formare i miei uomini. Perché così conoscono il significato di vivere in una città multiculturale. E il problema qual è? Il problema è che a Madrid non ne vogliono sentire parlare di questa storia, perché poi la polizia spagnola viene da 40 anni di imprinting franchista e questo discorso lo vuole sentire. Figuriamoci se vogliono parlare loro con gli LGBTQ o con i Rom o con le sex workers che vanno in di strada, che vanno a insegnare alla polizia urbana come si gestisce la prostituzione di strada. Oppure in Italia Città Sicura aveva parlato di riduzione del danno rispetto alla prostituzione, rispetto agli stupefacenti.

0: Ma tutto questo è stato ignorato in nome del fatto, uno, che si sono convinti che le elezioni si vincono a destra, ma si vincono a destra per questo motivo precipuo che ho detto. Cioè, oggi gli Stati Nazionali non contano niente. Due, direi a sinistra, e questo finalmente ce lo dobbiamo cominciare a dire, dentro la valorizzazione della rendita fondiaria ci sono fino al collo. Le coop fanno questo, no? Il lavoro in nero, il lavoro deregolamentato, le leggi di precarizzazione del lavoro convengono moltissimo alle cooperative che ti fanno i contratti da apprendista, ti fanno il job on call, ti fanno il co-co-co. E poi ti dicono, no, ma è una questione di solidarietà, il terzo settore, il volontariato e la vocazione. No, la voglio vedere la vocazione di chi deve tirare avanti fino a fine mese. Ci sono questi due aspetti che si legano. Poi aggiungerei anche un terzo aspetto. Il terzo aspetto è questo. Parlavamo prima di... Si parla da ieri di Vannacci che è andato da Lini Gruber. Allora, una volta invitai Michele Santoro a parlare di mafia a un mio corso. E gli dissi, ma ti rendi conto che invitando Berlusconi nella tua trasmissione hai ribaltato le elezioni del 2013? E lui mi rispose, ma a me che cazzo me ne frega, testualmente. Io ho fatto il 54% di shares. Ecco, cosa vuol dire? Che queste paure... Queste insicurezze, perché tra l'altro, tornando indietro a Milano degli anni Ottanta, i primi che parlavano, facevano i collegamenti con i comitati civici, con Villa Literno, c'è Patrizia Meringolo, qua che se ne ricorderà negli anni Ottanta, era Michele Santoro con Samarcanda. I primi, poi Milano Italia. Insomma, è lì che si dà visibilità o che si costruiscono in funzione dell'audience mediatica dei fenomeni che magari potrebbero rimanere circoscritti. E qua non è la questione soltanto che sicuramente vengono soltanto diciamo gli interessi della borghesia, vengono poi inglobati, sono funzionali alla ritorsione di un discorso alla costruzione di un discorso di potere, ma c'è un apparato mediatico che è potentissimo che lavora in modo indipendente con la logica dell'audience. Anche perché, anche qui, con lo svuotamento dei luoghi dove fare discussione pubblica, è bellissimo, stasera siamo qua approfittando anche del clima clemente, stiamo riflettendo, stiamo discutendo, ma quante volte nel corso dell'anno abbiamo la possibilità di farlo? Quante volte? Il principale arbitro della realtà è diventato tutto l'apparato mediatico, un apparato mediatico che è sempre più pervasivo. Mi hanno invitato gli amici della Caritas a fare una lezione, un incontro con i loro ragazzi, e c'era un ragazzino che parlava dei Maranza, sono pericolosi, il ferro. Tu li hai mai visti i Maranza? Sul video sono a Milano. Ma scusa, tu stai a Scandicci, tu che ne sai dei Maranza? Allora non li hai mai visti? Sì, però esistono. Cioè, abbiamo la televisione che forgia la realtà, che filtra la realtà. C'è stato un caso gravissimo di un anno fa di Mirta Merlino che ha fatto arrestare in diretta TV una persona, un matricida che è andata ad inseguire sotto casa con le telecamere. Gli hanno chiesto, vuole venire in studio? Sì, vengo in studio. Si è costituito. Allora ha detto, vuole che chiamo i carabinieri? Sì, attenzione, state per assistere all'arresto di un uomo. Questa sarebbe veramente, in un paese civile degno di tal nome, una trasmissione del genere andrebbe chiusa. E mi prendo volentieri l'accusa di stalinismo. Sì, trasmissioni così, come le Iene, che una volta facevano che hanno il servizio, dobbiamo aiutare la ex pallavolista pallamanista che fuma crack a riavere il suo bambino. che hanno denunciato loro. Prima l'hanno esposta al pubblico ludibrio davanti alla TV, una donna con una vita drammatica, poi l'hanno denunciata al tribunale dei minori, gli hanno fatto togliere la custodia e poi gli facevano le puntate per vedere a che punto era la disintossicazione. Queste sono cose che non devono succedere. Non dobbiamo permettere a gente che specula sulla pelle degli altri di poter decidere la nostra esistenza, perché questa combinazione appunto tra il malessere sociale dal basso, uno Stato che viene svuotato alle sue prerogative, gli interessi a valorizzare la rendita fondiaria, le polizie private, più questo apparato mediatico, finiscono per costruirlo il nemico. E i nemici sono ovviamente quelli che sono dotati di meno risorse. Quarto Stato, quel infame di Mario Giordano, non mi vergogno, fa quella trasmissione a Reggio Emilia davanti alla stazione con la giornalista che intervista i ragazzini Maranza della stazione. Sì, tu sei una puttana italiana, noi siamo tutti musulmani e vi faremo saltare in aria. L'indomani mi invitano a parlare a Reggio Emilia e dico, la stazione questi ragazzi? Cioè, ma tu non l'hai capito che era dalle 4 che facevano casting per scegliere i ragazzi per fare questa trasmissione? Però tutto questo, tutta questa mega fiction viene spacciata per vera. E questo è grave. Quindi questi aspetti vanno combattuti. Questa formazione del senso comune a partire dalla realtà mediatica spettacolarizzata che fa saltare tutti gli argini delle relazioni sociali anche più prossime, no? Il ragazzino che prende il coltello, accoltella l'insegnante e la filma e si mette la maglietta vendetta. Ma lui che ne sa 13 anni di che cos'è la vendetta? E perché soprattutto ha l'ossessione di farsi filmare col telefonino? C'è una realtà eccedente, la realtà quella vera. E quindi la cosa importante per cacciare via questi imbecilli qua è quella di ridare senso, di ricominciare a vedersi e di incontrarsi, di scavalcare tutte queste sovradeterminazioni che sono il prodotto, sono un prodotto di un'industria mediatica e che vengono intercettati da gente che ha voglia di prendere voti. Appunto, l'Italia è il paese, l'unico paese dove un sottosegretario è stato licenziato da Massimo Giletti. Quando durante il Covid firmò Bonafede la scarcerazione di un mafioso malato terminale al 41 bis, Giletti chiese in diretta che questa persona, questo sottosegretario, venisse rimossa perché non sapeva cosa mettere. Non sapeva che contenuti dare in quel periodo del Covid e si è buttato a pesce su questo caso. Ed è stato licenziato un sottosegretario per aver ottemperato agli obblighi di legge. Se uno è malato terminale, anche se un mafioso è il 41 bis, ha tutto il diritto di andare a morire a casa sua. Punto. E non, su questo non si discute, come non si discute, non si dovrebbe discutere su altre cose. Quindi sì, c'è il carcere, ma c'è l'articolo 27 della Costituzione, c'è la possibilità di accedere alla legge Gozzini e ai benefici di legge. E soprattutto c'è l'idea che la pena a un certo punto finisce e il condannato torna ad essere un cittadino come gli altri. Quindi questi quattro concetti, più la capacità di incontrarsi, di organizzarsi come stiamo facendo stasera, e spero che non rimanga lettera morta, che non rimanga un'iniziativa così campata per aria, ma che sia d'inizio, è una questione di ricostruire tessuto sociale, di ritrovare a confrontarsi e trovare un sentire comune, perché appunto le grandi lotte, le masse operaie, contadine che si mobilitavano, lo facevano perché sui campi, nelle officine, diceva la canzone, ma anche negli uffici a un certo punto, dagli anni 60 in poi, erano in migliaia, si confrontavano 8 ore al giorno sulla loro condizione e scoprivano di avere un destino comune nel senso di sfruttamento, di sofferenza, di oppressione, e pensavano, si chiedevano tutti insieme, come ne veniamo fuori? Quindi la sicurezza si costruisce così, cominciando a ricreare, a costruire comunità, sentire comune. Io mi fermerei qua.
1: Grazie. Apriamo un po' un dialogo, no? Anche con varie domande. Io quello che mi sento di dire, insomma, in questi due interventi è che chiaramente al di là, cioè, grazie diciamo a tutta l'analisi che è stata fatta in questi due interventi, penso che ci possa rimanere come suggestione anche il fatto che appunto non solo esperienze come questa di stasera sono importanti, ma che proprio è la socialità, no? Il radicamento nel territorio, il radicamento nel quartiere, la possibilità di costruire legami sociali, come l'esperienza di Tanucci dimostra, ma come ce ne sono tante altre, no? Poi nei nostri territori, possano riattivare in qualche modo una comunità, no? Una politica dal basso, ma che sia anche proprio un ritrovarsi, un ricreare reti, un ricreare comunità, un portare avanti delle lotte. Mentre parlavate, a me è venuto in mente questo, ora, cioè magari una cosa anche personale, ma io lavoro a scuola, sono un insegnante, no? E questo discorso sulla sicurezza, in realtà in una scuola come la mia, io insegno in un istituto professionale, fa molta presa. E fa molta presa anche fra i miei studenti, no? Fra dei ragazzi molto giovani. E quindi, certo è un discorso che è portato avanti dalla borghesia, che comunque ha queste matrici, no? Che ci siamo detti. Però effettivamente a me interessa, no? Anche capire e ragionare insieme su come decostruire questo discorso all'interno invece delle classi popolari, all'interno di quelle persone che possano essere le nostre alleate, che possano stare qua con noi, che possano fare le lotte con noi, perché è questo, no, su cui oggi noi ci andiamo a scontrare, cioè che questa retorica che viene da destra va a colpire anche l'immaginario poi di persone che dovrebbero invece stare dalla nostra parte, provocando quella che è di fatto una guerra fra poveri, perché detto in modo molto banale, ma quello che avviene è questo, no? Uno vive nel quartiere periferico e invece di prendersela con chi non gli taglia l'erba al giardino, con chi non gli dà la casa popolare, se la prende con il migrante, con il povero, con quello che gli ruba la casa nella graduatoria delle case popolari. E secondo me è questo che dobbiamo rimettere al centro, no? Cioè provare insieme a scardinare, ragionare e capire come distruggere questo meccanismo qui. Quindi niente, ora vi passerò la parola così ci spiegate come la vedete e aprirei le domande. Se ce ne sono, ma ce ne sono.
2: No, vai, di nuovo perché registra.
3: Sì, però.
2: Vabbè.
3: No, è sempre molto bello quando ci sono i voli pindarici intellettuali rispetto al recupero delle basi fondanti di un pensiero occidentale, come è stato detto, di un concetto securitario, eccetera. Infatti, la prima riflessione è sicurezza e securitarismo non sono la stessa cosa. E ci tengo moltissimo a dirlo, perché sono molto affezionata alla parola sicurezza. Cioè, per me la parola sicurezza è dentro la parola cura, dentro la parola relazione, ha dentro la parola conoscersi, ha dentro la parola posso essere quello che voglio e come voglio quando mi muovo all'interno di uno spazio pubblico. Quindi per me il concetto di sicurezza si basa sostanzialmente in un'ottica relazionale, non in un'ottica delegativa rispetto a altre strutture, forze dell'ordine o quant'altro, o politica stessa. Cioè per me il concetto di sicurezza è quello che, devo dire, in questo mese e mezzo di attività frenetica che Tanucci ha portato avanti, è molto forte il senso di attraversare uno spazio e risentirlo. Qualcuno oggi diceva un po' il salotto di casa, no? Ormai dalla frequentazione che c'è, e il salotto di casa è un luogo sicuro di fatto, no? Quindi questa è una piazza che negli ultimi 3 mesi è riuscita di base a dimostrare che non c'è bisogno di ronde, che non c'è bisogno di incontrare un nemico, ma c'è bisogno semplicemente di guardarsi in faccia sulle differenze, quindi Non chiamarsi nemici ma chiamarsi differenti, che già è un'altra cosa, no? E quindi incuriosirsi rispetto a quello che si trova davanti. perché poi è sempre così, no? Il nemico che si costruisce, lo stigma che si costruisce rispetto a certe situazioni è sempre ammantato da una distanza, no? Per cui io non incontro mai quelle figure, facevi l'esempio del Maranza, no? Oppure può essere quello che viene definito il consumatore di sostanze, che viene definito il tossico, oppure il craccomane, no? Cioè, nel senso, sono tutte figure e poi di fatto non è che c'hai una relazione che incontri e ci parli, quindi non sai chi è. E quindi questo non sapere chi è un po'... c'era un bellissimo racconto di Nobuzati su questa cosa, che era il Bubu, no? C'è questa figura che arriva di notte, non si sa che cos'è. Quindi per me veramente sicurezza e sicuritarismo sono due cose profondamente diverse. E da una parte dico, bello, mi piace tantissimo tutta questa parte di ragionamento, però poi c'è una parte di me che dice, vedi perché però alla fine dall'altra parte è più facile, perché noi un po' ci attorcigliamo il cervello su tutta una serie di pensieri complicatissimi e a volte quello che rimane, guardandosi in faccia, è la frustrazione di dire, ma no, ma allora proprio c'è un disastro, cioè andiamo a casa, basta, cioè tanto vinceranno per sempre loro in questa ottica così ordinata e così precisa e determinata che hanno dietro. Quindi vorrei smontare, cioè sono riflessioni, non domande, vorrei smontare un po' quest'ottica di pensare che abbiamo dei superpoteri di fronte che sono imbattibili e che tutto quello che faremo, perché sono ormai organizzati nei secoli a venire, non sarà più necessario, perché a volte questa cosa può essere un po' demotivante e un po' come dire, un po' frustrante. Noi questa situazione qui, giusto per dare coscienza a tutti, ma lo sappiamo, non ci potremmo stare. Cioè, se arriva una pattuglia qui ci può fare una multa per la legge Gabrielli, perché per fare una cosa del genere ci vuole un ingegnere che dice, allora sì, mettete le sedie così. E cioè, quindi questa cosa che sta succedendo stasera non si può fare, non si può fare né da un punto di vista politico, andate a mangiare, poi ci arrestano, poi ci arrestano, sì sì. Cioè, nel senso, non si può fare. Quindi partiamo da questo presupposto, che la sicurezza, che per me, che per noi è stata in questi mesi fondamentale, di base una sicurezza che è considerata illegale in questa città. Quindi se fai una proiezione di un film non lo puoi fare, se fai un incontro non lo puoi fare. Bene, quindi io dico, al di là di tutto, al di là dei metodi, perché poi Sanuccio è stata veramente un'esplosione di persone completamente diverse che hanno fatto cose completamente diverse, credo che quello che noi stiamo portando avanti in termini proprio di presenza è che la sicurezza è semplicemente riappropriarsi degli spazi e, in un certo senso, scusatemi il francesismo, fottersene di quello che si può o non si può fare.
2: Brava. Andiamo tutti. Facciamoci le sedie.
1: Le rispondere.
4: No, è chiaro. Cioè, strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Cioè, questa è la base. La cosa interessante, la cosa interessante, secondo me, è forse non ho, io ho il problema di essere così ottimista che delle volte mi modero apposta per non sembrare, però la mia percezione, e credo che è un po' la percezione collettiva, noi stiamo facendo delle cose normali, cioè non c'è niente di più normale di stare qui e chiacchierare. Quelli che hanno una terribile difficoltà per affermare le loro idee dominanti sono loro, cioè loro sono costretti a fare quello che l'esercito israeliano chiama tagliare il prato, no? L'esercito israeliano, per continuare a dominare, ha bisogno di uccidere, sterminare, massacrare, violentare, inondare l'opinione pubblica delle stronzate colossali, mentire, falsificare, corrompere. Sono delle operazioni terribili che loro sono obbligati a fare, perché la normalità è che l'erba cresce. Cioè, noi quello che stiamo facendo qua non è nient'altro che lasciar crescere l'erba. Per me questo è ovvio, cioè... Ma certo, cioè la normalità, appena loro smettono per un secondo di falciare l'erba in continuazione, l'erba ricresce. Per cui non è un fatto, è che sono costretti a inventare continuamente soluzioni nuove per far passare i vecchi. Adesso la logica dell'igienismo dell'Ottocento non gli funziona più, perché attaccare i calabresi o attaccare i napoletani non funziona, o attaccare il popolo non funziona più, quindi se ne devono inventare una nuova e si devono inventare i Maranza. Sono costretti a dei vani di fantasia continui che c'hanno, come tu giustamente dicevi, i think tank e tutti gli esperti lì a pensare quale può essere il sistema nuovo per tagliare l'erba. Per questo, secondo me, è interessante quell'idea che c'è in questo libretto del Anti-Security Collective, che si chiama Abolire la sicurezza. L'idea di abolire la sicurezza è quella che tu condensavi col tuo francesismo, fottercene, nel senso abolire dentro la nostra testa l'idea che noi dobbiamo giustificare, opporci o spiegare perché le loro idee sono false. Cioè, noi dobbiamo avere molto presente, questo è quello, non è che sto dalla linea, questi sono pensieri miei, figurarsi, però l'idea che io ho è che il modo di funzionare dello Stato dovremmo avercelo lineare in testa. Lo Stato sistematicamente si appropria delle nostre cose normali e le trasforma in delle follie psicotiche che servono per giustificare il dominio. Esempio, l'idea del fatto che io voglio che la mia casa sia in ordine, che è normale, si trasforma nell'idea che bisogna deportare quelli che stanno dentro le nostre frontiere nazionali, che è come se fosse la nostra casa. È una follia, una psicosi, che però viene si basa su un pensiero naturale, normale, non so se dire naturale, comunque normale. Oppure l'idea che dicevi tu all'inizio, che le comunità si formano grazie a dei nemici, questo è vero, però chiunque ha studiato antropologia sa che i nemici sono sempre dei nemici dialettici, cioè i popoli senza stato, non si sa più manco come definirli. Comunque i Nuer, pastori del Sudan, si costruivano attraverso l'opposizione ai Dinka, che erano invece, non mi ricordo, comunque agricoltori, quello che è, ma in un'opposizione dialettica, non un'opposizione di sterminare, genocidio e deportare. L'idea che impone lo Stato, impongono gli stati coloniali, la genialità di queste strutture perverse, che prima o poi, lo sappiamo, cadranno perché l'erba cresce, è che loro riescono a costruire, a prendere la nostra normalità, cioè io sono da Lazio, tu sei da Roma, che ne so, la normale divisione che c'è tra le persone, io sono giovane, te sei vecchio, io sono tutto quello che crea il rapporto sociale, la tensione, le litigate, cioè, e trasformare gli strumenti di dominio e di oppressione. Per cui noi siamo confusi perché ci impongono delle alternative, c'è due filosofi, Isabel Stengers e Philippe Pignard, le chiamano le alternative infernali. Noi abbiamo bisogno tanto di sicurezza come di libertà, e lo Stato ci impone di pensarle come due strumenti, due realtà opposte, e quindi siamo costretti a fare quelli che sono per la sicurezza e quelli che sono per la libertà. È una follia, è una psicosi, no? Oppure cosa volete, il lavoro o l'ambiente? Ma noi vogliamo tutte e due, ci mancherebbe, cioè è ovvio. Però attraverso l'appropriazione, la sussunzione dei nostri discorsi normali e la creazione di alternative infernali, ci confondono e ci fanno pensare che noi, quando vogliamo semplicemente vivere tranquilli, essere sicuri, uscire per strada senza che ci violentino, allora diamo qualche ragione a ballarci. Niente, non c'entra niente, perché il loro lavoro è proprio quello di fondare il loro dominio sulla nostra normalità. E noi dobbiamo semplicemente abolirlo. Cioè, come dicevi del corpo francesismo, fottercene.
1: Raccogliamo un po' di domande, magari.
5: Grazie, ciao. No, io volevo fare una riflessione su di questo tipo. Cioè, quando è che uno si sente insicuro, no? Quando è debole, quando è fragile, no? E quindi una riflessione su quello che siamo noi oggi, cioè noi come comunità, siamo una comunità forte o siamo una comunità debole? Cioè, a me sembra che, in quanto ormai, cioè, noi ci caratterizziamo ormai, ci caratterizziamo ormai come consumatori, no? Quindi noi siamo, ci dico, una comunità di consumatori, che poi comunità non è perché siamo tutti soli. E il consumatore, in quanto tale, è più consumatore, tanto più è fragile, tanto più è bisognoso di tutto quello che deve comprare sempre, no? Quindi ora ancora respiriamo liberamente, ma forse un giorno dovremmo pagare anche per quello. E quando saremo consumatori ancora più perfetti, ma siamo già abbastanza perfetti. E quindi ecco, no, quello che mi domandavo è questo, cioè, quindi insicurezza non solo come effettiva problematica che viene dall'esterno a, a turbare una quiete apparente, ma anche sicurezza, insicurezza dovuta a una costituzionale debolezza e fragilità delle nostre comunità. Cioè, quindi a me sembra che quando due comunità si incontrano, ma sono forti tutte e due, può nascere un dialogo, no? È uno scambio anche fecondo, mentre se una delle due parti, in questo caso noi più di altri, perché spesso quelli che arrivano da fuori sono più, cioè magari hanno una fede condivisa, hanno una capacità maggiore della nostra di stare in comunità, di condividere, di stare insieme, quindi si caratterizzano i gruppi, anche se più poveri magari, ma più forti di noi, cioè in qualche senso. Quindi mi domandavo se la nostra percezione di insicurezza, che in gran parte sarà creata artificiosamente, eccetera, e sono d'accordo, però in gran parte magari deriva proprio dalla nostra debolezza strutturale come comunità, che è una debolezza che deriva dal sistema economico che è dominante, che è quello capitalistico, che ci ha trasformato in consumatori che non sono più in grado di sentirsi forti.
2: No, come...
6: No, a me un po' mi ha anche ispirato l'intervento che mi ha preceduto. Faccio una riflessione a una serie di memorie, diciamo così. Allora, io ho abitato per tanto tempo in un quartiere qui di Firenze, assomigliava a San Lorenzo, che ho frequentato per periodi, diciamo, per motivi politici. E il mio quartiere di Firenze era Santa Croce, Borgo Allegri per l'esattezza, le murate. Era un quartiere non proletario, perché l'aristocrazia operaia stava ai margini di quel quartiere, era un quartiere sottoproletario. E in questo quartiere c'era una forte identità, una forte comunità basata sulla condivisione degli spazi e del modo di vivere in quel quartiere. Incominciarono ad arrivare negli anni, ero ragazzina, i primi immigrati, anche perché non erano immigrati operai, c'erano le murate vicino il carcere, c'era il domicilio coatto, erano i parenti di chi era in carcere e si portavano dietro anche dei retaggi, è perché erano comunque, provenivano da realtà di diciamo marginalità, se non vogliamo chiamarla di delinquenza organizzata, comunità molto forti, mi è venuto in mente parlando di comunità deboli. All'inizio questo impatto è stato devastante, anche perché c'era un po' di concorrenza con la malavita, chiamiamola così, del quartiere. Le due comunità erano così forti e così solidali che quella comunità fu accettata, integrata. E c'erano problemi di sicurezza, perché all'inizio tra coltellamenti e scontri non si viveva, però si superò questa cosa al punto tale che negli anni 70, quando ci fu la rivolta delle carceri, per avere la riforma delle carceri, perché bisogna non dimenticare il fatto che le riforme in questo paese sono sempre scaturite dalle lotte, e sempre da lotte estremamente radicali. E in quella circostanza l'intero quartiere si unì alla comunità carceraria. Poi arrivarono i primi immigrati somali, eritrei, gli arabi, e a il Barremo. Non so se qualcuno, io sono la figlia di Remo, io sono la figlia di Remo, il Bar Africa. Brava, io sono la figlia di Remo. E queste persone, gli iraniani, queste persone, persone, non gente, non popolo, persone, individui, furono accettati e accolti dal quartiere tranquillamente, perché il quartiere era una comunità forte, si confrontava in modo dialettico con quella comunità forte. Insieme gestimmo la riduzione e l'autoriduzione delle bollette elettriche, insieme portammo avanti le lotte per le case popolari. Dopodiché ci fu la fine dell'ecocanone e la deportazione di quel quartiere alle piagge. Questo è quello che è successo. Un intero quartiere fu svuotato dagli abitanti e portato in un altro luogo marginale, dove si perse qualsiasi identità. Ecco, poi c'è un altro ricordo, sono anche figlia di operai, super pila, arrivano i primi immigrati meridionali, erano crumiri perché venivano su con le raccomandazioni dei parroci, quasi tutti iscritti alla CISL di allora. All'inizio ci furono scontri, comunità forte contro comunità forte, prese forte per la disperazione, perché si aggregavano perché erano disperati. Dopodiché quegli immigrati furono quelli che a Firenze guidarono l'autunno caldo, perché a differenza dei nostri operai avevano una tale rabbia in corpo che le mediazioni sindacali non le accettavano, andavano oltre. È questa la voi mi direte cosa c'entra con stasera, non è nostalgia. Io sono una di quelle che dice pensiamo a quello che è successo nel passato per vedere come progettare il futuro. Mi torna, per questo ho ripetuto in continuazione comunità forti, perché la parte, noi si diceva, l'elemento rivoluzionario delle comunità sta nel fatto che, chiamiamola coscienza di classe, chiamiamola forza delle relazioni, chiamiamola capacità di condividere un progetto, come cavolo ci pare, chiamiamola come cavolo ci pare, ma la capacità di opporci alla frammentazione, all'individualizzazione che i social, la frammentazione del lavoro, la gestione delle giornate nostre che sono spezzettate, la scuola che è la scuola spezzatino, cioè quello che emerge è che tentano di spezzare il tempo, le relazioni il più possibile per evitare esperienze di questo tipo, per evitare esperienze tipo il Barremo. Per citare il Barremo, era una realtà importantissima, molto importante, e poi ne parleremo, magari non stasera. Faremo un'iniziativa sul Barremo, è certo. E quindi ecco, ora mi sono persa sul Barremo. Io dico di partire da questo, cioè creare comunità forti è il cuneo, non è una comunità forte, il problema della sicurezza non c'è, perché è la sicurezza della comunità che te la dà. Un'ultima cosa, poi davvero vi saluto, un'altra riflessione che io faccio me l'ha fatta venire in mente. Noi apparteniamo a una sinistra che vede nella scuola, ma soprattutto nella fabbrica, nei luoghi nel lavoro, un momento, ed è vero, il momento principale di relazione, perché era nel lavoro, nel condividere l'orario di lavoro, l'ambiente di lavoro e le lotte che si creava una coscienza. Ora non è più così, il lavoro, c'è anche lo smart working, con questo è il colpo di grazia che danno. E allora, ancora di più, forse la relazione e la coscienza di classe si fa fuori dal lavoro, si fa nella comunità. È qui che, secondo me, si ricrea una coscienza di classe che va oltre a quella che abbiamo avuto in eredità dalla rivoluzione industriale e dalla post, chiamiamolo post un tubo, capitalismo. Ho finito.
2: Grazie.
1: Altri interventi?
7: Anch'io faccio alcuni ragionamenti, spero di non dilungarmi troppo, che però sono un po' emersi, nel senso, soprattutto per quanto riguarda le relazioni, i tessuti, io parlo dell'esperienza universitaria, ok? Sono arrivato in università 4 anni fa, più o meno, io studio a Novoli, l'Università di Novoli. Faccio anche politica universitaria, quindi collettivi, eccetera, eccetera. E una delle cose che mi viene in mente, e penso sia importante anche da riportare come ragionamento, è un po' quello che veniva detto, no? Che, diciamo, grossi, si può dire, pezzetti di popolazione anche fiorentina sono stati spostati magari da Santa Croce alle piagge, no? E l'università a Firenze è l'esempio perfetto. Cioè, la mia università, Scienze Politiche e Sociologia, che era in via Laura, esatto, adesso è a Novoli, il polo delle scienze naturali, no? Spezzettato in Morgagni, spezzettato al polo di Sesto. Io chiaramente ho soltanto dei racconti di come era fare politica universitaria a Firenze, però i racconti sono di delle concatenazioni anche di mobilitazioni, di rapporti molto stretti tra le varie facoltà, quindi anche iniziative molto interessanti, se non mobilitazioni, proprio anche iniziative in cui parlano gli studenti di psicologia con quelli di sociologia, con quelli anche con gli scienziati naturali, eccetera, eccetera. Ora sei costretto a stare nel tuo blocco, il prof lo sa che chiaramente insegna a Novoli, sei lì a studiare le tue cose separato da diverse decine di minuti di bus da tutte le altre facoltà, e quindi banalmente anche non solo gli incontrasti per parlare, perché poi ci sarebbe tutto il discorso dell'architettura ostile, di come sono fatti su misura i nostri plessi, che quindi ti cacciano via finita la lezione, non hai modo di dialogare, però proprio anche l'idea stessa del confrontarsi con altre facoltà e condividere lo stesso disagio, perché i disagi poi sono quelli, perché diciamo il sottofinanziamento dell'università è uno dei temi, no? E il parlarne è una delle prime soluzioni, fa sì che poi tu quando provi a prendere in mano la situazione, anche come componente studentesca, hai le gambe tagliate, perché non hai più il dialogo con tutti gli altri poli universitari. Quindi questo era soltanto per riportare un po' l'esempio di anche questa frammentazione urbana, come ha colpito di quei settori, diciamo, che negli anni appunto 70, come si diceva prima, 80, sono stati un po' il focolaio anche di queste cose. E diciamo anche proprio in relazione poi con tutto il tessuto anche proletario, quindi diciamo tutte le fabbriche eccetera eccetera non solo sono state ancora più spostate, quindi noi spostati dal centro alla periferia, nemmeno la periferia, però insomma ai limiti di Firenze, le fabbriche da Firenze spostate fuori Firenze, quindi noi abbiamo preso il posto della ex Fiat, la ex Fiat è andata a Campi Bisenzio direttamente, quindi ancora di più il rapporto tra studenti e operai rotto. Quindi tu non hai modo di dialogare non solo con la tua stessa componente, e quindi di creare comunità, di creare quello che stiamo facendo anche adesso, no? Ma non hai modo di parlare con gli altri settori. Quindi tu, quelli che sono i tuoi disagi, anche i tuoi bisogni, non ti confronti con altre componenti. Quindi questo era un primo punto che non so se c'entrava o no, però penso fosse centrale. E oltre questo, mi ricollego anche a un paio di interventi fa sulla questione dei consumatori, no? La sicurezza è un bene di consumo a tutti gli effetti. Tu, e soprattutto per diciamo, le persone meno abbienti, diciamo così, in questo termine un pochino sofisticato, no? Tu compri l'assicurazione, fai la garanzia, eccetera, eccetera, per prevenire da qualsiasi infortunio accidentale, che poi accidentale, sono per esempio, compro una macchina, ok? Questo è stato un esempio, ne ho parlato con delle persone, mi hanno fatto questo esempio qui, loro spontaneamente, l'ho ricollegato io ora. Compro una macchina, le grandinate improvvise che ci sono state in questi anni, che sono sempre di più, no? Io magari che ho appena i soldi per comprare una macchina non la posso fare l'assicurazione sui disastri climatici, ok? Quindi io sono, diciamo, schiavo di quell'insicurezza lì. Magari una persona che ha più soldi di me può fare addirittura l'assicurazione su danni accidentali, sul furto, che ne so. Quindi a essere più insicuri in verità sono proprio le persone che poi vengono tacciate di essere quelli che causano l'insicurezza. Quindi tutto sotto il proletariato urbano, tutte le persone migranti che non possono garantirsi non solo la casa, ma nessun tipo di tutela di questo tipo, che noi vorremmo vedere come diciamo così. E quindi diciamo anche questo secondo me è una questione, quindi la sicurezza come bene di consumo. E volevo chiudere su un'altra cosa e poi mi taccio, che mi fa molto ridere, e anche questa è una cosa che ha detto il prof prima, cioè la questione sempre la questione delle idee, del pensiero, no? La destra, anche quella al governo, continua a ribadire questa roba del pensiero dominante, ok? cioè è molto strano pensare che il partito maggioritario, il partito che è al governo, continua a piagnucolare che c'è, per esempio, l'LGBTQ ha il pensiero dominante. Cristo Dio, ma sei tu il governo, cioè sei tu che hai il controllo su tutta la macchina politica, comunicativa, propagandistica, eccetera, eccetera, e taci comunque un pensiero dominante di provare tutti i problemi. Diciamo che forse quello che potrebbe essere un po' riadattamento di questa visione è che ha un pensiero dominante che effettivamente c'è, ma che non è, diciamo, solo della destra, solo della sinistra, è, diciamo, di quello che abbiamo definito come pensiero borghese, pensiero liberale, chiamiamolo un po' con questi termini anche un po' larghi, c'è, ok? E è quello che potrebbe essere egemonia culturale. Ora non vorrei scomodare Gramsci, però quella roba lì, e a cui si contrappone quella che magari è il pensiero comune, cioè il pensiero della gente che invece è contro esplicitamente un modo di vedere razzista della società, un modo di vedere appunto del povero contro il povero, e quindi non ti ci sta a quel modo di pensare che appunto non lo so, il matrimonio va bene solo se è religioso, ok? O che i problemi di sicurezza è colpa dei migranti. Non è il pensiero dominante, un pensiero astratto, è semplicemente la gente comune che pensa che quella roba lì siano cazzate, cioè siano robe che stanno fuori dal mondo. Quindi anche qui c'è secondo me una cosa che potrebbe essere interessante, è quello, cioè la divisione fra quello che viene definito pensiero dominante e quello che in verità poi è il pensiero della gente che si incontra, che pensa diversamente e vede e vive la situazione diversamente. Quindi, grazie ragazzi.
8: No, io al volo una domanda, perché vorrei approfittare di un antropologo come Stefano, di un sociologo come Vincenzo, in questa piazza fantastica. E la domanda è questa. Allora, noi viviamo una società violentissima, da Israele in giù, cioè è un massacro continuo anche nel nostro paese. Pensiamo ai migranti, pensiamo ai poveri, pensiamo, cioè una violenza veramente strutturale. A me colpisce tantissimo, e vorrei chiedervi perché avviene questo, la mancanza di violenza, ora taglio con l'accetta, da parte nostra, nel senso, noi siamo qui a scrivere, a parlare, a fare libri, riviste, lezioni all'aperto, articoli sui giornali, manifestazioni, sempre pacifiche, giustamente. A me colpisce però che manchi davvero una reazione anche di tipo violento. Non che la auspichi naturalmente, ma vorrei capire meglio da voi questa dinamica, come funziona.
9: Volevo condividere con voi quella che è la mia esperienza. Io lavoro nel terzo settore, ho cambiato negli anni vari ambiti, mi sono occupato di adulti senza fissa dimora, e c'è un elemento comune, che anche tra poveri c'è una lotta. Ho lavorato per un paio d'anni con i senza fissa dimora all'accoglienza invernale, quindi il servizio più bassa soglia che possa esserci. E in questi contesti quello che notavo è la discriminazione fra i vari ospiti, tra chi era italiano e chi era extracomunitario. C'era una differenza per loro fondamentale che io facevo un po' fatica a percepire, talvolta questo glielo rimandavo anche. Lavoro con persone che molto spesso sono gli ultimi della società. Volevo portarvi, visto che qua si parla di sicurezza, di paura, di quello che è una mia esperienza, secondo me significativa, anche per la città di Firenze. Ho lavorato per diversi anni all'interno di un servizio per l'esecuzione penale esterna. È un servizio che è nella città di Firenze. Nell'ultimo secolo l'architettura urbana ha portato a allontanare tutti i servizi che sono di reclusione, per cui il cittadino che sbaglia va rieducato, e questo reinserimento nella società si fa allontanandolo dalla società, il che è un po' un paradosso. quindi lo portiamo lontano, tutti i carceri devono stare fuori dalla città vera e propria, in posti desolati. Ora penso a San Gimignano, sto posto sperduto dove credo che ci sia un caldo si schianti, a Sollicciano non credo che sia una situazione migliore. Io sono entrato per tanti anni a Sollicciano in condizioni disumane. Tutto questo comunque era perché le persone che hanno sbagliato vanno rieducate in questa maniera qua, punendole. L'esperienza invece che ho vissuto io, quindi di questo servizio destinato a persone in esecuzione penale, quindi persone che potevano accedere a questo, questa misura, hanno vissuto in città, dentro la città, e in alcune ore della giornata loro erano completamente da soli, senza nessuna persona che li custodiva. La responsabilità veniva rimandata a loro, mentre in carcere questo non avviene. È un qualcosa che comunque ha funzionato, se pensiamo alle recidive, no? Tra le persone che scontano una pena all'interno del carcere e chi la sconta in misura alternativa, vuol dire che il nostro sistema è un sistema fallimentare. Firenze ha sperimentato questo tipo di sistema, che è sicuramente diverso, e in quel quartiere, non vi dico quale, non è importante, si vive tranquillamente e quasi nessuno sa che esiste questo tipo di servizio. Credo che sia un modello che andrebbe esportato e sicuramente migliorato, perché comunque i risultati, tenete presente che nel 2019 il 66% delle persone accolte sono state dimesse in autonomia, il che non è così scontato, perché prima si parlava di chi va in carcere e poi esce è un cittadino libero, sarà anche libero ma è molto penalizzato, perché comunque in qualche maniera si viene a scoprire che ha avuto un vissuto di detenzione. Basta una cosa banale, pensate al curriculum, a un certo punto scompare un'esperienza lavorativa, se una detenzione lunga si nota, e quindi la domanda durante un colloquio verrebbe spontanea: come mai non hai lavorato per diversi anni? Qualcosa di alternativo è possibile. Credo che la mia esperienza mi faccia pensare che bisognerebbe investire, ahimè forse investire sulla paura rende molto di più, e quindi si va in altre direzioni. Dobbiamo riuscire a contaminare le persone che la pensano in maniera diversa da noi e portare avanti quelle che sono le nostre esperienze, che sono sicuramente esperienze positive. Tra l'altro siamo in quattro qua a venire dallo stesso percorso. Grazie.
10: Sarò telegrafica perché sono l'ultima, quindi se non c'ho più tempo, però mi ispiro un po' al primissimo intervento, un po' agli ultimi, nel senso alcune cose non sono proprio d'accordo, ma comunque sono contenta, c'è questa cosa, grazie, è stato molto ricco. Purtroppo santo dopo la pure io, quindi su alcune cose sono molto d'accordo. Sono proprio telegrafica, quindi ho scritto tre cose e dico tre cose su queste tre cose e poi ho finito. Praticamente scopi funzionali / spritz per facoltosi. È la situazione fiorentina, ma una situazione direi diffusa nel mondo, perché è una roba che qualcuno la chiama gentrificazione, qualcuno la chiama vita solo accessibile per chi c'ha il cash, e così discorrendo. Non mi dilungo perché penso che tutti abbiano presente più o meno quale sia la bibliografia di riferimento da Marx in poi. Scopi funzionali, non lo so se ci interessano essere funzionali, però mi sembra che il cuore della questione sia stato nominato finalmente quando nel secondo intervento è stato detto stipendio uguale sicurezza. E questo è un po' alla base del fatto per cui abbiamo parlato per un sacco di tempo di sicuratismo, di securitarismo, ma alla fine un po' come succede con la 194, che ci rubano le parole, per cui loro sarebbero pro-life, però te può ammazzare come mamma, però devi partorire l'embrione, oppure devi comunque fare chissà che cosa, però alla fine avere diritto all'aborto non vuol dire che una donna non voglia fare figli o più di un figlio o figlia, cioè nel senso non vuol dire cazzo, vuol dire semplicemente qualsiasi donna può avere bisogno di fare un aborto, invece di farlo clandestino lo può fare con sicurezza. Quindi sono tutte stronzate in cui si cammina sopra gli specchi e si scivola molto facilmente, però fa figo, è cool dire queste robe qua, e non si sa come fa presa. Questo secondo me fa pandan con socialità informale, cioè questa convivialità alla fine che cos'è? Perché non è sufficiente né per comandare in Parlamento né per agire delle governance, tantomeno dei welfare. Dunque, alla fine della fiera ci candidiamo all'eterno extraparlamentarismo, che a me va benissimo, perché a me, cioè, non è che me, cioè, nel senso, io, per me c'è un prima di Genova e dopo Genova, quindi a me non me ne frega, cioè, non me ne frega niente, però alla fine viviamo, e ci arrivo adesso, in uno stato che è uno stato che appartiene a 500 anni fa più o meno, da Hobbes in poi, Homo hominis lupus, quindi noi viviamo sotto una situazione che è uno stato nazionale e la esportiamo, perché laddove c'erano delle colonie ci sono delle costituzioni dell'87, del 78, cioè, in cui ci sono basati dei nuovi stati nazione, e questo è un problema perché questa roba qua non funziona più. E concludo col terzo punto, in cui praticamente credo che l'altra cosa, che è poi la cosa su cui non sono d'accordo, è che Lombroso non è dell'Ottocento. Lombroso sì, è nato e cresciuto nell'Ottocento, ma Lombroso è oggi. Cioè, quando io vado a leggere sul giornale che il tipo ha ammazzato, ha fatto un femminicidio e la sua fisionomica è usata dal nostro amico Salvini, Salvinetti, Saponette, e ci rompe il cazzo e ci dice che allora quello è un assassino plus valente di un altro, questo è Lombroso. Lombroso è oggi, non è nel... Scusa, fammi finire, perché sennò già c'ho un mononerone, non ce la posso fare. Cioè, nel senso, questo è un po' il problema. E lui lo dice a tutto campo, cioè dice addirittura, cose di pochi giorni fa, che bisogna cominciare a togliere il titolo di voto, perché meno persone devono aver diritto. Mia nonna era una serva e fino al 46 non ha avuto diritto di voto. Ma dove stiamo andando nel Medioevo? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Quindi, cioè, la situazione è molto più grave poi alla fine, perché si riattualizzano questioni molto, molto antiche. E quindi alla fine, cioè, nel senso, quello che mi veniva da mettere insieme all'Ombroso oggi è una domanda che rimane aperta, che sicuramente non possiamo sciogliere definitivamente né oggi né domattina, che cos'è lo spazio pubblico oggi? Cioè, è questo, però allo stesso tempo è l'agorà di Atene, però allo stesso tempo è quello che c'è fra la possibilità di muoversi, perché in tante città con 15 milioni di abitanti non ci sono trasporti che ti permettono di muoversi, non c'è elettricità per tutti, dunque il problema della tecnologia o dei media, dei social media è molto relativo, perché la gente, insomma, caccia l'elettricità e via discorrendo. Quindi a questo punto, per concludere, avevo semplicemente messo insieme alcune cose che non sono state citate da voi, tipo territorio, sicurezza e popolazione del 1978, corso di Michel Foucault, parla esattamente del problema di Tanucci. Cioè, andrebbero fatte delle letture, perché parla esattamente di quello che sta succedendo qui e che succedeva nel 78, e fa parte di un blocco 77-79 dove si comincia a parlare della politica sulla vita, cioè della governance sulla vita, che poi è anche alla base dei transfemminismi oggi. E poi le politiche di riduzione del danno, cioè conservare il welfare, vabbè, ma allora possiamo ripartire da Hannah Arendt. Ora io mi avevo in mente Vita Attiva, perché è più verso un orizzonte, però tutto quello che lei dice sulla politica è sufficiente per darci delle idee. E poi penso che c'è una cosa che non è stata detta, che è molto importante su questa cosa dello Stato, cioè queste persone tipo sto tizio che vuol fare la marcia sul CPA e che vuol fare svariate altre vaccate, sinceramente non è una persona folle, isolata, cioè non è che, no, come dire, non è il Mulino Bianco che a un certo punto all'interno del mulino si nasconde l'assassino. Cioè, questa persona appartiene a una roba internazionale che si basa su Dio, padre e famiglia, e questa roba, cioè, c'è Putin, c'è Bolsonaro, c'è Erdogan, c'è tutto il mondo, non è una situazione singolare, cioè che non si sa come fa presa da tanti parti di territori, e questo è un problema, cioè, molto serio e molto preoccupante, per cui dovremmo un po'... Quindi alla fine, cioè, le domande che farei è: e la sinistra in tutto questo su quali basi aggrega? Solo su un piano storico classico, o perché mio nonno era di sinistra, mio nonno era di sinistra, vengo qua, c'ho il nonno partigiano, la nonna staffetta, cioè, e quindi verso quale vettore, direzione, orizzonte sta andando, stiamo andando? e se non fosse necessario e calzante o effettivo, perché oggi la contemporaneità ci pone completamente nuovi quesiti, nuovi scenari, nuove sfide, nuovi enigmi, l'antropocene, il ctulocene, nuove sfide, nuovi enigmi, le sfere, se lo Stato non fosse più incorporabile nello Stato-nazione e quali relazioni su tutto ciò con la realtà.

0: siamo nella merda.
1: Scusate, volevo dire una cosa. Allora, se qualcuno vuole fare un'altra domanda, intervento, lo faccia pure, però un po' brevi, ragazzi, perché sono le 11 di sera e forse ridiamo la parola, eh? Si chiude. Allora, ridiamo la parola a Stefano, a Vincenzo, chi vuole parlare per primo e poi chiudiamo.
2: No, io mi sento di rispondere a Cristiano. Perché non c'è la violenza? Ma una ragione è specifica e molto italiana, no? Diceva Giorgio Gaber che le Brigate Rosse dalle masse sono riuscite ad ottenere lo stupido pietismo per un carabiniere. Il caso Moro ha segnato le campane a morto per ogni sollevazione, diciamo, un po' forte. Da lì comincia. Ancora questo trauma non l'abbiamo elaborato, tanto che ancora i 16 marzo e i 9 maggio sono costantemente ricordate. Appena qualcuno osa fare dei proclami più forti, dicono subito: le BR, stanno tornando le BR, no, ci sono infiltrazioni nei centri sociali, nei Tropal, quanti ne hanno dette? No, dei ragazzini che hanno tirato un po' di letame nella redazione della Stampa, che era da più di un anno che ce l'aveva con una scatasuna, è tornato lo squadrismo, addirittura siamo qui. Poi, perché comunque secondo me la violenza, quando uno diciamo si pone in maniera anche forte, strutturata, paramilitare, questa viene accompagnata anche dall'idea che esiste una prospettiva di un cambiamento. Gli anarchici ammazzavano i presidenti perché erano convinti che così andassero a disarticolare lo Stato. Oggi che cosa si fa? Terzo, secondo me c'è uno spazio, ma sicuro che c'è una trasposizione, uno spostamento della pratica della violenza. C'è sicuro che la violenza non c'è. Quando leggiamo queste cronache, invece di parlare appunto di applicare delle categorie lombrosiane, d'altronde Lombroso tuttora, se vogliamo essere precisi, l'FBI utilizza la scheda elaborata da Lombroso. Se andiamo al Museo Criminale a Torino te lo fanno vedere. Questa è la scheda che tutte le polizie del mondo utilizzano. Altezza, peso, le elaborazioni, il serial killer in media gli occhi verdi vengono da là. Quindi, al di là di questo, probabilmente la violenza in una società, che era il compagno che prima parlava, la comunità di consumatori, la comunità frammentata, ecco, no, prima, ecco, era lui. Probabilmente oggi, appunto, dal momento che non si riesce ad elaborare collettivamente, il malessere lo esprime a livello individuale. E quindi, per esempio, tutta questa cosa dei ragazzi che accoltellano e fanno i video è un'espressione di malessere individuale. E quindi, così però, segmentando, frazionando, classificando, è più facile dire, sono dei pochi devianti. Poi vedi la disgraziata che a Viareggio investe il tipo perché voleva rubare la borsa, lo ammazza e infierisce passandoci sopra e sotto, dice: ma sono solo i Maranza, sono solo i ragazzi delle periferie. Quell'altro che a freddo spara addosso, un assessore leghista tra l'altro, spara addosso a quel povero disgraziato. Cosa la Lega che andava a tirare le Molotov nei campi Rom? Quella è violenza. Però non è una violenza che viene agita collettivamente, ma è frutto di una frustrazione al limite collettiva. Quindi, diciamo, forse si è spostato il focus dal collettivo all'individuale. Questo è il problema che io vedo. Poi la compagna che diceva fottiamocene, sì, una volta si diceva imporre la nostra legalità. No, era esattamente quello che facevano, per esempio, da siciliano lo rivendico con orgoglio, i contadini che occupavano i terreni negli anni 40, per cui ci volle la mafia. Loro, ci voleva Scelba, ci voleva la mafia, cioè imponevano la loro legalità, la terra è di chi la lavora, quindi ce la prendiamo. La casa occupata, la casa è un diritto, è una ricchezza sociale, un bene collettivo e ce lo prendiamo.

0: fottercene, certo, diciamo, aggiorniamo lo slogan, ma dobbiamo partire da là, assolutamente. È quello di, se vogliamo rovesciare i rapporti di forza, dobbiamo farlo anche a partire da un rovesciamento del significato di legalità, che è proprio quello che dicevi tu. E come si fa? Francesco ha parlato della sua esperienza. Per esempio, ci parliamo con i Maranza, con i tossici? Noi no, ma c'è gente come loro che lo fanno. E quindi bisogna cominciare a mettersi in rete, diceva la compagna, non c'è più la fabbrica, c'è il territorio. Cominciamo a vedere chi c'è sul territorio, mettiamoci insieme. Da questo bisogna partire. Ma per prenderci le piazze dobbiamo conoscerci, dobbiamo guardarci in faccia e trovare, anche al costo di incazzarci e di dirci tutti i colori. Sì. Vabbè, ma il PD ha tolto tante cose, ne possiamo parlare a lungo. Vabbè, io mi fermerei qua.
1: No, vabbè, ma io proprio tagliamo, chiudiamo. Vabbè, dico un'ultima. No, perché sono tutte interessantissime le cose, ci sarebbe da parlarne per ore. Cioè, tu giustamente hai identificato tutto quello che mancava in un discorso, però se veramente, cioè, veramente già abbiamo parlato troppo. Però no, cioè, ci sarebbe da passare ore, tutte le cose dette, tutte giustissime. E poi ogni cosa è dialettica, cioè ogni cosa che diciamo va poi contestualizzata, criticata, ragionata. Cioè, scusa, un attimo. Finisco, poi dopo. No, a me veramente di tutte queste domande quella che mi interessa di più è perché non c'è la violenza. Mi vengono in mente un paio di cose simili. Secondo me il trauma delle Brigate Rosse è importantissimo in Italia, però la questione non è solo italiana. E, intanto ci sarebbe da dire, definiamo violenza, cioè in che senso? Per me la domanda grande, cioè, ci arriva alla fine. E noi sono dal 2001 che ci bombardano di libri sulla jihad islamica e sul terrorismo e sui kamikaze e su quanto nella cultura di certe parti del mondo sia radicato questo disprezzo per la vita di loro che si vanno a uccidere, eccetera. Sono 3 anni e passa che siamo esposti a un orrore interminabile che ci abbiamo in tasca di tutto quello che ci arriva da Gaza. Non c'è stato un attentato. È incredibile questa cosa. Io la trovo incredibile. Cioè nessuno di tutti questi presunti potenziali jihadisti, nessuno ha fatto il gesto che in quell'epoca ci presentavano come quasi la loro natura. Questo è interessante. Secondo me questo ci fa capire tante cose che ovviamente uno poi ci deve mettere a studiare, però è chiaro che quell'atto, quelle azioni erano create da una struttura statale di servizi segreti, di deviazioni, di Al-Qaeda create, eccetera, eccetera, e non era connaturato a nessun tipo di natura jihadista di una parte del mondo arabo, del mondo islamico, eccetera. Perché se no adesso saremmo pieni di kamikaze che vanno a ammazzare, cioè, ma lo farei io, cioè delle volte mi viene il sangue agli occhi con quello che sta succedendo a Gaza, che veramente dico, perché non mi suicido facendo esplodere l'ambasciata di sto Allora, per dire, e questo però ci fa pensare un'altra cosa, fino a che punto siamo dominati da una visione che naturalizza la violenza con questo bombardamento di film horror con cui siamo cresciuti per tutti gli anni Ottanta, con Il silenzio degli innocenti e tutte queste cose ci fanno credere che siamo circondati da serial killer e da persone potenzialmente che impazziscono e ci uccidono, e che nasconde invece la natura provocata della violenza vera, dico. Cioè, fino a che punto? E qui un'ultimissima cosa. Hai visto il film Dogman? Ecco, Dogman per me è la chiave di tutto, perché quel regista finge di raccontare la storia di un matto che è impazzito e ha creato, scusami, ha creato la questa violenza terribile in un quartiere periferico che è un posto brutto e quindi la gente è matta e quindi si uccidono gli uni dagli altri. Chi conosce veramente la storia? Che cosa ha provocato quella violenza? Dogman è la storia del canaro della Magliana. Il canaro della Magliana è cresciuto nel quartiere degli sradicati del centro storico e dei borghetti autocostruiti che sono stati sbattuti in estrema periferia e stoccati in dei palazzoni di 10 piani in cui non si conoscevano. È da lì che nasce quell'orrore di violenza interna delle comunità, perché la comunità forte diventa comunità debole. E quindi qua c'è da rifondare proprio tutta l'antropologia della violenza. Cioè noi dobbiamo capire se è vero, è la mia ipotesi, che questo tipo di violenza è provocata da delle strutture statali di dominio e di controllo e di colonizzazione. Quello che ci dobbiamo chiedere, secondo me, è perché non c'è l'Albania qua. Cioè perché non stiamo facendo come in Albania? Quella non è violenza, quella è la risposta naturale, quella è l'erba che cresce. Perché da noi non riesce a succedere questa cosa? Quali sono le strutture che ci impediscono di fare quello che stanno facendo in Albania? E non dico quello che stanno facendo in Spagna, dove escono 200.000 persone per chiedere abbassamento degli affitti, ma quello che stanno facendo in Albania, che non è che sia una società che ci abbia delle strutture di auto-organizzazione politica così più avanzate rispetto alla nostra. Capito? E quindi, secondo me, questa è la questione. Ragioniamo su quanto la segregazione, l'isolamento, questa natura carceraria proprio della società provoca la violenza e non serve per reprimerla, ma per provocarla, e su quanto in realtà ci sarebbero delle potenzialità di convivialità, di autocostruzione della socialità che si oppongono a questa violenza colossale che ci arriva dal sistema.
2: Allora, Bene, io ringrazio i nostri relatori, ringrazio tutte e tutti di essere venuti e vi ricordo che giovedì prossimo facciamo un'altra iniziativa sempre sul tema della sicurezza, ma mettendo al centro, diciamo, delle esperienze di base, delle esperienze di comunità che lavorano in quartieri o in situazioni complesse e difficili. Quindi quali risposte si possono dare anche dal basso, diciamo, su questo tema. Quindi vi invito tutte e tutti a venire e vi saluto. Buonanotte.

0: E buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questa è Radio Wombat e questa in particolare che state ascoltando è una nuova trasmissione. Inizia oggi, si intitola Meta Radio, la radio alla radio. Direi che è un titolo molto didascalico, si spiega da sé, tanto che forse non ci sarebbe quasi da dire altro. Ma siccome sono qua, il microfono è acceso e mi piace chiacchierare, dirò che questa è una trasmissione che si propone di andare in onda una volta a settimana, sarà lunga mezz'ora, tutte le settimane su Radio Wombat, e parlerà di radio nelle sue varie sfaccettature, dalla storia della radio a approfondimenti tecnici a tante altre cose che scopriremo strada facendo, che sarà più bello che far dichiarazioni di intenti. Dunque, Meta Radio, la radio alla radio. Tuttavia mi è venuto subito un dubbio, perché le cantanti jazz newyorkesi che abbiamo assoldato per incidere la bellissima sigla che avete sentito all'inizio hanno detto Meta Radio, The Radio, a The Radio. Io allora mi è venuto poi un dubbio, quindi ho coinvolto subito nella prima puntata un mio caro amico, il buon Naki, lettore inglese. Buonasera intanto Naki, grazie per essere venuto.
1: Buonasera, buonasera, ma posso parlare anche in italiano o devo parlare solamente in inglese?
0: No, anzi, grazie per la domanda, giusto lo scrupolo, ti chiederei per favore di parlare in italiano, altrimenti io non capirei, penso, niente.
1: Bene.
0: Infatti non era un mio dubbio, me l'hanno tuttavia segnalato, ma è vero che si dice The Radio at The Radio?
1: Ma io direi più The.
0: Come?
1: The Radio at The Radio. The, invece di... quasi una... mi sembra che tu dica quasi una F, no?
0: Sì, questo è dato probabilmente dalla mia pronuncia ultra maccheronica. Ma se fosse tipo THE Radio at The Radio.
1: Mm-hmm. Mm. Io direi The Radio at The Radio.
0: È buono comunque.
1: Sì, mi sembra proprio.
0: Promosse, sì. Non loro, non io, ma grazie Naki, grazie. Va bene, ti vorrei in realtà subito coinvolgere di nuovo, perché qua è tutto un disastro. Per esempio, ora stiamo sentendo Cotton Fields, che penso di averlo pronunciato bene, di questo gruppo qua.
1: Sì, Willy and the Poor Boys.
0: Molte grazie, io sono veramente scarso in inglese. Inizia così, con lezioni di inglese, questa nuova trasmissione, ecco, perché è un sottofondo così. È un sottofondo così, casuale, non deve essere questo il sottofondo abituale, perché in realtà quello che ci stiamo proponendo è non solo di parlare di radio alla radio, ma anche di mettere soltanto canzoni che parlano di radio. Saranno anche sottofondi che ci accompagneranno per tutta la trasmissione a parlare di radio, sono canzoni a tema radio, e tuttavia per questa prima puntata e forse anche per la seconda, visto che mi sto parecchio allungando, ho pensato che potrebbe essere carino farle sentire per intero, quelle canzoni che poi saranno invece sottofondi e che non sentiremo più per intero. Quindi quelli che oggi sono i sottofondi in realtà non ci saranno, e quelle che oggi saranno le canzoni saranno i sottofondi a partire dalla terza puntata. Wow. Ma d'altronde siamo su Meta Radio, la radio è la radio, ci piacciono le strutture a matrioska e avanti così. Quindi questa puntata sarà meno chiacchierata e più musicale. Inizieremo a sentire subito una canzone di una persona che per fortuna ha scelto un cognome italiano, Elvis Costello, anche se si accompagna a un gruppo, Naki, gentilmente, scusami.
1: And the Attractions.
0: Molte grazie. Era il 1980 e il buon Elvis Costello raccontava a tutti che la radio sta ripulendo la nazione e che fareste meglio ad ascoltarla. Aveva veramente, veramente ragione. Ci stiamo pensando noi a ripulire questa cazzo di nazione. Ascoltiamoci Elvis Costello. Radio, radio.

0: is a burning thing. Ebbene sì, abbiamo anche degli adorabili stacchetti. And it makes a fiery ring. La bellissima canzone di Elvis Costello, Radio, Radio, che abbiamo appena sentito, sarà uno dei sottofondi. Un altro dei sottofondi è la canzone che stiamo per ascoltare. Dunque, allora, Naki è distante, ma me la caverò. We built this city, abbiamo costruito noi questa città e lo abbiamo fatto sul rock and roll, cantano gli Starship nel 1985. Questa canzone in particolare è interessante per un verso. Dice a un certo punto: Marconi plays the mamba, Marconi suona il mamba. E c'è questa immagine di Marconi che suona il serpente, mamba. Ora, a Marconi sarà per l'appunto dedicata la prima puntata dopo queste musicali, quindi non approfondiamo adesso. Tuttavia è veramente bella l'immagine, anche perché il mamba nero sta soltanto in Africa, quindi strano, fra la Cornovaglia, Terra Nuova, dove avevano appunto fatto i primi esperimenti di Marconi, non c'entra niente. Inoltre, caro Naki, che sei tornato, ti racconto che il mamba è chiamato anche il serpente dei sette passi, perché... Sette sono i passi di solito che hai di vita dopo che ti morte.
1: Ah, interessante, interessante.
0: Attualmente non hanno nemmeno trovato ancora un antidoto al tasso di letalità del 100%. Muoiono tipo 30.000 persone in Africa ogni anno per il mamba e Marconi lo suona. E io mi chiedo, ma come lo suonerà? Cioè, tipo una chitarra? Come un piffero? Come lo suonerà? A percussione? Te come...
1: Non lo so, mi ricorda un flauto magari, un serpente.
0: Forse, vero, sì. Ma sì, forse per gli incantatori, per quelle immagini un po'... Ma vabbè, fai sapere. Comunque, We Built the City, Starship, 1985.

0: E rieccoci sempre in onda. Questa è Meta Radio, la radio alla radio. E c'è Naki che mi stava dando un consiglio cinematografico a microfoni spenti. Che cos'è?
1: Ecco, sì, quando mi hai detto che appunto con il Mamba se ti morde poi dopo sette passi sei morto, ho appena visto l'ultimo film di Park Chan-wook, il regista di Parasite, che si chiama No Other Choice, l'ultimo film. E lì appunto mi è venuto un déjà vu, perché il protagonista viene morso da un serpente e l'altra, la persona con cui il protagonista è in quel momento, gli dice: stai attento, stai fermo, perché se fai sette passi muori. Ecco, quindi magari quello era un Mamba.
0: Spettacolo. E però il personaggio non era di certo Marconi, perché altrimenti l'avrebbe suonato quel Mamba.
1: Esatto.
0: Molto bene, continuiamo con la nostra rassegna dei sottofondi che accompagneranno la trasmissione Meta Radio. Tutte canzoni a tema radio, come promesso, e la prossima si intitola per l'appunto On My Radio, mi avventuro, dei The Selector. Come è andata, Naki?
1: Ma bene, sì, bene,
0: comprensibile.
1: Sempre meglio.
0: Grazie, grazie. Era il 1980 e questa è una storia d'amore triste, perché è la storia di una ragazza che compra una radio rossa per il suo innamorato, il quale la gradisce tantissimo, se la porta in giro tutto il giorno, ci gioca tutto il giorno, ci balla su, e alla fine della giornata lei si accorge che lui non era tanto di lei innamorato quanto in realtà del beat.

0: Orbene, siamo giunti all'ascolto dell'ultima canzone di questa puntata e non abbiamo finito i sottofondi, quindi anche la seconda puntata sarà così, tutta musicale dedicata alle canzoni della radio, che saranno i sottofondi, bla bla bla. Molto bene, Naki, mela per favore gentilmente, questa la sbaglio di sicuro. Cosa stiamo per sentire?
1: Stiamo per sentire Ellen Reddy, l'album è Free and Easy e il brano qual è? Angie Baby.
0: Angie Baby, grazie tante, che è un invito ad una ragazzina che non ha amici a rifugiarsi nella radio. Io lo estenderei anche a chi ha amici, a chi non è ragazzina, eccetera, eccetera, eccetera.

0: volge inesorabilmente al termine il tempo per la prima, per questa prima puntata di Meta Radio, la radio alla radio. Abbiamo ascoltato canzoni a tema radio e abbiamo detto che parleremo di radio alla radio e non abbiamo nessuna paura delle ripetizioni. Caro Naki, grazie per essere stato in mia compagnia, ne avevo proprio bisogno, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Oh, a risentirci, non...
1: Con piacere.
0: Evviva, evviva. Alla prossima settimana con Meta Radio, la radio alla radio.

Buongiorno Palestina, 170esima trasmissione su Radio Wombat. Scrivere dei prigionieri politici palestinesi non significa semplicemente raccontare le sofferenze di chi si trova dietro le sbarre. Significa scrivere la storia stessa della Palestina. Significa seguire il battito del cuore di un popolo che, anche in catene, resiste alla macchina di un'occupazione spietata e violenta. Significa ascoltare le voci che si levano dalle carceri e dalle celle di isolamento, dalle aule di tribunale dove la giustizia viene calpestata e da una patria dilaniata da muri, torri di guardia e dalla crudele logica della violenza coloniale. Queste le parole nella prefazione di Samar Jabr al libro dal titolo «Queste catene saranno spezzate» a cura di Ramzi Baroud. Rinnoviamo l'appello per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti, il Nelson Mandela della Palestina, chiuso nelle carceri israeliane da oltre 25 anni e che, nonostante fosse inserito come soggetto di scambio nelle trattative di Israele per ottenere la tregua a Gaza nel 2025, non è mai stato nelle liste dei prigionieri da liberare. Ma chi è Marwan Barghouti? Perché è considerato il Nelson Mandela della Palestina? Ci racconta la sua storia Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. A seguire ascolterete l'intervento di Arab, figlio di Marwan, che fu intervistato per la RAI da Monica Maggioni nel novembre scorso. E Arab sarà a Firenze il 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove si svolgerà un grande evento cittadino che nella mattinata vedrà appunto la presenza e l'intervento di Arab e interventi istituzionali toscani e fiorentini, per convergere poi alle 12.30 in un pranzo di solidarietà per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici rinchiusi nelle carceri israeliane, dove oggi ancora di più pesa la legge sulla condanna a morte istituita recentemente dal governo israeliano. Al pranzo del 30 maggio è invitata tutta la cittadinanza. Le prenotazioni sono richieste a un numero che troverete, con tutte altre indicazioni, nella pagina blog della trasmissione di oggi. Il decreto sicurezza e il DDL Romeo stanno suscitando una serie di iniziative che li denunciano come complementari a un comune intento repressivo. Due di queste iniziative si sono svolte a Firenze il 7 maggio, come preannunciato nella trasmissione scorsa, una all'Infopoint in Piazza Stazione dal titolo Antisionismo e repressione e l'altra la sera a Settignano dal titolo La scuola nel mirino. Di entrambe vi faremo ascoltare parte di interventi e interviste. Per le prossime iniziative segnaliamo il 14 alle 19 al Cinema Alfieri, una serata organizzata dai Giovani Palestinesi d'Italia con la proiezione di short film, dibattiti e cena palestinese. Troverete tutte le indicazioni sulla locandina. A un giorno dalla giornata della Nakba vorremmo tramandare e creare esattamente quello che il sionismo ha sempre cercato di impedire e distruggere: il ricordo e il racconto di ciò che è stata e che continua a essere la violenza brutale del colonialismo, insieme alla resistenza e alla resilienza di un popolo. 15 maggio, infatti, il giorno successivo, in Piazza dell'Isolotto, dalle 18.30 in poi, si terrà Nakba ieri e oggi. Dopo 78 anni trasformiamo la memoria in voce collettiva. Molte testimonianze e interventi, tra cui Luisa Morgantini e Luciana Castellina. Si invitano tutti i partecipanti a portare un proprio strumento
per suonare insieme a noi con La musica contro il silenzio, il gruppo La musica contro il silenzio. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Parlo di questi articoli cercando di raggrupparli per area. Cominciamo dall'area Palestina e Libano. Allora, titolo, sofferenza silenziosa, perché i bambini di Gaza stanno perdendo la capacità di parlare. Si stima che oggi oltre 1 milione di bambini a Gaza necessitino di supporto psicologico e psicosociale, perché un numero crescente di loro sta perdendo la capacità di parlare a causa dei traumi e delle ferite riportate nel corso degli attacchi israeliani. Titolo video, questo è un video, è un prigioniero palestinese rilasciato in condizioni fisiche e mentali da renderlo irriconoscibile. È un video impressionante. Titolo Gaza 2026, la stima shock di Polia, ricercatore australiano. Sono 875.000 i morti tra violenza e privazioni. Questa è una elaborazione fatta sulla base di rapporti di Lancet, la rivista medica inglese più prestigiosa del mondo. Titolo Gaza inferno delle bambine, violenza sessuale, matrimoni forzati e 700.000 senza igiene essenziale. Si tratta di un dossier dal titolo La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. È un dossier a cura di Terre des Hommes che lancia l'allarme sulla situazione delle donne e ragazze coinvolte nel conflitto a Gaza. Titolo A Gerusalemme Est sta per essere espulsa una intera comunità palestinese. Israele sta sfrattando i 1.500 abitanti nella zona di Al-Bustan di Gerusalemme per costruire un parco a tema biblico sulla loro area. Per evitare di pagare multe salatissime, le famiglie palestinesi vengono obbligate a demolire da sé le proprie case. Titolo Israele a Gaza sta utilizzando le malattie infettive come armi. Il dottor Salman Khan, specialista in malattie infettive, si è recato a Gaza per una missione medica di 3 settimane nel febbraio del 2026, ha riscontrato una dilagante diffusione di malattie infettive causate direttamente dall'assedio e dal genocidio perpetrati da Israele. Titolo Conquistare la pace in Libano è più difficile che vincere una guerra. Netanyahu utilizza la narrativa della distruzione di Hezbollah per nascondere quella che in realtà è una campagna di distruzione di massa e del trasferimento forzato della popolazione, cioè di un allargamento dello Stato di Israele. Ora, l'articolo è un articolo che riassume efficacemente la vicenda libanese, riportando anche fatti pregressi. E l'articolo è di Lorenzo Camel e Camel conviene leggerlo sempre perché è sempre approfondito e assai ben documentato su Pagine Esteri. Passiamo ora all'area di Israele. Titolo Come la psicologia moderna sta trasformando un esercito genocida in un esercito moralmente ferito. L'esercito nasconde i dati, ma si sa che al loro ritorno da Gaza cresce il numero di soldati israeliani che stanno affrontando crisi di salute mentale. La psichiatria israeliana corre in soccorso, inventando allora il termine danno morale, secondo cui il soldato non è più colpevole di aver commesso crimini atroci, ma è invece moralmente ferito.
L'esercito più morale del mondo, cosiddetto, merita quindi non un giudizio, ma ha invece bisogno solo di cure individuali dei suoi singoli componenti. In questo modo si assolvono dalla colpa i responsabili e i mandanti del genocidio. Titolo: Lasciateci entrare a Gaza, lettera aperta della stampa internazionale a Israele. Dunque, Israele continua a non voler far sapere. Oltre 30 testate giornalistiche di tutto il mondo, tra cui Le Monde, AFP, Reuters, New York Times, BBC e molte altre, hanno firmato un appello congiunto chiedendo a Israele di riaprire immediatamente l'accesso dei giornalisti stranieri a Gaza, che è chiuso da oltre 930 giorni. Titolo: Palestinesi fuori, lavoratori stranieri dentro, come Israele sta rimodellando la sua forza lavoro. I palestinesi provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza sono stati tagliati fuori a partire dal 7 ottobre, sono stati tagliati fuori dal lavoro in Israele. E vengono sostituiti con un afflusso di migranti in condizioni di estrema precarietà. Questi provengono da India, Sri Lanka e Uzbekistan per quanto riguarda l'agricoltura e dalla Moldavia per quanto riguarda il lavoro di cura, cioè le badanti. Questo è consono all'obiettivo di ridurre in miseria e di rendere le condizioni di vita impossibili ai palestinesi. Titolo: Qualcosa sta cambiando nel cosiddetto campo della pace israeliano. Dunque, al vertice dei popoli, vertice dei popoli per la pace, che si è tenuto a Tel Aviv nei giorni scorsi, hanno partecipato a maggio oltre 5.000 persone. E la sinistra, della sinistra israeliana, insomma, cosiddetta. E questa sinistra israeliana ha mostrato segnali di abbandono delle vecchie formule e di adesione invece a una politica di resistenza. L'articolo è di Meron Rapoport, che è israeliano. Dunque, in questo evento, Rapoport individua tre aspetti che giudica nuovi. Il primo è che ora si parla di resistenza, non solamente contro il terrorismo dei coloni, definito come tale, ma anche contro i soldati che in molti casi aiutano le milizie dei coloni mentre attaccano le comunità palestinesi. Il secondo aspetto, che viene riconosciuto che l'esercito, che una volta anche la sinistra considerava intoccabile, l'esercito ha commesso crimini di guerra a Gaza e pulizia etnica in Cisgiordania. E questi termini, pulizia etnica e genocidio, sono diventati termini correnti. Il terzo aspetto è il sostegno e la centralità attribuita agli attivisti della cosiddetta presenza protettiva, cioè di attivisti israeliani ed internazionali che proteggono i palestinesi e si frappongono fisicamente fra palestinesi nei villaggi rurali della Cisgiordania e i coloni e i soldati israeliani che cercano di sfrattarli. Manca invece, e viene rilevato anche nell'articolo, è mancato in questa iniziativa un appello esplicito al rifiuto del servizio militare, che invece è una linea di alcuni gruppi israeliani. Dunque, è evidente la consapevolezza della propria debolezza in questa sinistra israeliana e delle responsabilità dell'Occidente anche però. E questo è evidente nell'appello che loro fanno al non lasciateci soli. È un appello rivolto soprattutto ai movimenti ebraici americani che contrastano genocidio e apartheid. Veniamo ora dalle nostre parti. E a Firenze in particolare. Allora, titolo: Sognare la pace, l'unica risposta del comune di Firenze al genocidio dei palestinesi. L'articolo è di Simone Sorani di Firenze per la Palestina, pubblicato da un'altra città.
Dunque, l'articolo riassume le occasioni che sono state offerte al Comune di Firenze per adottare misure concrete di pace in Palestina e come invece il Comune ha scelto la strada di una simmetria che dispensa la politica delle sue responsabilità. Cioè, dice l'articolo, la giunta della sindaca Funaro si è rifiutata di dar seguito ad una mozione approvata dal Consiglio Comunale di interrompere le relazioni istituzionali del Comune di Firenze con Israele e di verificare se vi siano rapporti economici tra Comune e aziende israeliane. La sindaca invece ha deciso di cavarsela con l'organizzazione del festival tenutosi a Palazzo Vecchio dal titolo Reimagine Peace, a Light Ahead, cioè immaginare la pace, una luce davanti a noi. Ora, con Gaza già da 2 anni sottoposta a bombardamenti a tappeto, cecchini che vanno a caccia di bambini. Una vita impossibile tra liquami, carestia, assenza di medicine, scuole, acqua potabile. Ecco, Noah, che ha partecipato all'evento, la cantante, che ha partecipato invitata all'evento, ha proclamato Palestina libera e Israele libero, liberi dall'odio. Ecco, questo è però, diciamo, l'aspetto. La tesi è che la soluzione al conflitto sia la cessazione dell'odio da entrambe le parti. Che l'odio ci sia da entrambe le parti non c'è dubbio, ma che il rimedio sia nell'abolizione di esso e basta è discutibile. Il senso di questo tipo di approccio è che in sostanza i due popoli devono isolare i cattivi che da entrambe le parti vogliono la guerra e fomentano l'odio reciproco. Questo Reimagine Peace, questa iniziativa, non è un caso singolo. L'articolo cita altri 2 casi di iniziative che predicano il dialogo, ma che poi di fatto assolvono l'inazione di chi può fare ma non fa. Si tratta della lettura il 2 settembre del 2025 in Piazza della Signoria dei nomi dei bambini uccisi israeliani e palestinesi, a cui ha partecipato, commuovendosi, anche la sindaca e vari assessori e politici. L'altro caso considerato nell'articolo è la marcia a piedi nudi, appello delle madri per la pace, tenutosi a Roma il 25 marzo di quest'anno. Nelle parole delle 2 madri protagoniste, una israeliana e una palestinese, troviamo un appello a spingere i nostri leader a compiere passi coraggiosi verso accordi ri e riconoscimento reciproco e riconciliazione. Ora, la sostanza di queste posizioni è che il problema riguardi i due popoli e che la soluzione se la debbono trovare loro, mentre invece è l'Occidente che il problema l'ha creato a dover farsene carico. È infatti qui da noi che stanno le responsabilità e vanno adottate azioni concrete, come lo stop alle armi, che invece non si vogliono adottare. Questo ruolo e responsabilità dell'Occidente, e aggiungiamo anche della responsabilità della diaspora ebraica, in fondo è anche quello che si può leggere nell'appello al non lasciateci soli da parte dell'organizzazione della sinistra israeliana di cui si è parlato dianzi. Titolo: Il governo Meloni ha mentito, il rapporto che inchioda l'Italia alle sue complicità col genocidio. Lo scorso 5 maggio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, Laila Awad, coordinatrice nazionale dei giovani palestinesi d'Italia, ha presentato il dossier Made in Italy per l'industria del genocidio. Si tratta di un rapporto elaborato in collaborazione con lo European Legal Support Center. È un rapporto che denuncia il passaggio di armi e carburante italiani verso Israele e accusa il governo italiano di complicità nel genocidio palestinese.
sotto accusa sono Leonardo e Eli. L'articolo ricorda anche che grazie all'azione congiunta di diverse realtà della società civile si hanno in tutto 24 i container di rete a Israele che sono stati bloccati. Titolo: Fondi all'istruzione palestinese. Il Parlamento europeo vota il congelamento. Il congelamento di questi fondi all'autorità palestinese accusata di utilizzare libri di testo che incitano alla violenza, secondo le accuse israeliane. Non si facendo invece ai libri scolastici israeliani, che sono stati invece analizzati da Nurit Peled, attivista e docente israeliana dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e in questi libri israeliani non c'è traccia di aspetti culturali o sociali positivi della vita palestinese, ma solo immagini umilianti che descrivono i palestinesi come terroristi, rifugiati e agricoltori primitivi, e dove gli insediamenti illegali vengono equiparati a città e dove della Palestina non c'è traccia né menzione. Titolo: una nuova statua di Banksy suscita scalpore nel centro di Londra. La statua mostra come il nazionalismo acceca, cioè infatti la statua raffigura un uomo che marcia con decisione portando trionfalmente una bandiera, ma la bandiera gli copre il volto, impedendogli di vedere che sta per mettere il piede nel precipizio. I file audio che svelano il piano di Trump e Netanyahu per la colonizzazione dell'America Latina. Si tratta di registrazioni che confermano il progetto di trasformare l'intera

0: Le iniziative del 7 maggio sono state entrambe partecipatissime. Franz di Firenze per la Palestina ha tracciato, come quadro introduttivo, alcuni effetti significativi del decreto sicurezza, che ne illustrano chiaramente l'intento antipalestinese e che conviene citare. Yasser El-Asali, Mohamed Announ, Rahid Hussini Musa Daoud sono i nomi di cittadini per cui la Corte di Cassazione ad aprile di quest'anno ha annullato le ordinanze di arresto, rimandando gli atti al Tribunale del Riesame. Nonostante ciò, i tre indagati sono rimasti in detenzione in attesa della rivalutazione del caso. Liberati Ali Hirar e Mansour Dagmosh, i giovani palestinesi legati da amicizia provenienti dalla città di Tulkarem in Cisgiordania, una zona segnata dall'occupazione israeliana. Hanania Ish rimane detenuto, il palestinese accusato di terrorismo per il quale Israele aveva chiesto l'estradizione, poi non concessa, condannato in primo grado all'Aquila. Tarek Dridi, con una pena di 4 anni, è ancora detenuto nel carcere di Pescara. Ahmed Salem, condannato a 4 anni per uso dei social. Il giudice gli ha dato 4 anni, mentre il PM, pubblico ministero, aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. 80 i denunciati in Versilia e 15 a Firenze. Conviene segnalare in primo luogo il dossier L'escalation autoritaria, analisi dei profili di illegittimità costituzionale del decreto legge 23/2026, strumento di analisi ma soprattutto d'azione contro l'ultimo decreto legge che si inserisce nell'insieme dei provvedimenti sulla sicurezza fatti dal governo Meloni. Curato da giuristi democratici, il dossier è stato presentato il 12 marzo del 2026 a Roma. Delle due iniziative di cui vi abbiamo dato notizia nell'introduzione, trasmettiamo l'intervista all'avvocato Poli e quella ad Antonio Mazzeo. L'avvocato Sauro Poli è noto in particolare per la sua attività nel settore del diritto penale e per il suo impegno legale nei casi legati ai movimenti sociali e antagonisti della città. Nell'iniziativa su antisionismo e repressione tenutasi il 7 maggio all'InfoPoint, l'avvocato Poli ha parlato di singoli articoli del decreto sicurezza passibili di incostituzionalità. Gli abbiamo chiesto se siano già avviate delle cause di incostituzionalità relative a qualcuno di questi articoli. Ecco quello che ci ha risposto.
1: La risposta non è facile, perché nel nostro sistema, perché una norma sia dichiarata incostituzionale, occorre che ci sia un processo. Quindi fino a che paradossalmente non avremo dei processi per la violazione delle norme introdotte o reintrodotte in questi due famigerati decreti sicurezza, la norma si può dire quello che si vuole, ma non c'è modo di rimuoverla dall'ordinamento. L'unico che lo poteva fare era il Presidente della Repubblica non firmando questi decreti.
2: Ecco, il fatto che vengano contestati e ci siano dei ricorsi rispetto all'imprigionamento o a sentenze che sono state date in base a questo decreto e che ci siano delle persone in carcere, il fatto che ci siano dei ricorsi, questo non è quello che lei chiama un processo?
1: Qui è una questione un po' complicata, perché l'innalzamento delle pene per dei reati, diciamo un tempo si diceva per reati di piazza, resistenza, oltraggio, violenza pubblico ufficiale, l'innalzamento delle pene comporta un ampliamento della privazione della libertà personale già nella fase delle indagini preliminari, si chiamano misure cautelari, però anche queste di per sé non c'è modo di rilevarne subito la incostituzionalità, perché è previsto un meccanismo tale che solamente il giudice nel processo penale può sollevarla se la ritiene accoglibile. Ecco, so se mi sono spiegato. Purtroppo il paradosso del nostro sistema è che per vedere se una norma è incostituzionale bisogna che uno sia rinviato a giudizio, cioè che subisca un processo.
2: Avvocato, la ringrazio molto.
3: Grazie a voi.

0: Sempre il 7 maggio, in serata, a Settignano è intervenuto Antonio Mazzeo. Ma chi è Antonio Mazzeo? Insegnante, giornalista impegnato nei temi della pace, della militarizzazione, dell'ambiente, dei diritti umani e della lotta alle criminalità mafiose. Antonio Mazzeo è stato insignito della Colomba d'Oro per la pace, per aver interpretato per anni il giornalismo e la scrittura come una missione di difesa dei diritti umani e di denuncia delle ingiustizie. Ascoltiamo Antonio Mazzeo nell'intervista di Claudio.
1: Matteo, nel Ponte Trento hai parlato dell'interesse dei bambini per cose che stanno succedendo attualmente, per l'attualità. Se andiamo a guardare i problemi scolastici, i programmi scolastici, i ragazzi, i bambini sono arrivati quando partono dall'età della pietra e poi piano piano arrivano verso i nostri giorni molto lentamente. Ecco, però nello stesso tempo le informazioni che hanno attraverso i social, attraverso i modi diversi, li colloca in una situazione diversa da una volta. Ecco, come la scuola può venire incontro a questo tipo di esigenza, a questo tipo di problema?
2: Sì, è veramente una domanda importante. Io credo che la scuola stia giocando veramente le ultime carte di credibilità. C'è un atteggiamento da parte del governo, che è quello assolutamente di impedire che le nuove generazioni prendano coscienza della complessità della situazione odierna, internazionale, sociale, economica. C'è proprio il tentativo di narrare e di esemplificare nel modo più brutale quello che accade. Dall'altra parte, giustamente, c'è un bisogno da parte delle nuove generazioni di comprendere le complessità, comprendere le dinamiche. Ecco, la scuola si gioca la credibilità, perché da una parte c'è questo tentativo di impedire la conoscenza, di impedire la presa d'atto della complessità, e dall'altra parte c'è questo bisogno. Ecco, io credo che sia fondamentale partire dai bisogni reali delle generazioni. Le generazioni hanno bisogno di capire cosa sta accadendo, hanno la percezione che potrebbe essere l'ultima nuova generazione della storia dell'umanità, sono perfettamente coscienti che ci sono delle grandi catastrofi all'orizzonte, quella climatica, quella ambientale e soprattutto il rischio di guerra che loro misurano quotidianamente. I ragazzi hanno bisogno di avere innanzitutto risposte ai loro timori, alle loro preoccupazioni e alle loro paure. Le insegnanti e gli insegnanti devono assolutamente prendere atto di questi bisogni, dare risposte e soprattutto costruire insieme alle ragazze e ragazzi programmi di approfondimento su quelli che sono i temi fondamentali della situazione odierna. Io credo che, ripeto, su questo la scuola si giochi le ultime carte per avere una riconoscenza, un riconoscimento da parte delle nuove generazioni, che sempre più sentono distanti le famiglie, il mondo degli adulti, il mondo della comunicazione e purtroppo anche il mondo della scuola.
1: Ecco, hai parlato di rischio di guerra e di guerra. Nell'intervento che hai fatto oggi pomeriggio all'Infopoint hai parlato molto della militarizzazione dell'Italia. Di questa militarizzazione dell'Italia se ne sta parlando nelle scuole in modo opposto a come ne hai parlato tu oggi, cioè prospettando ai ragazzi una carriera, una prospettiva, un futuro nell'ambito della guerra. Ecco, che cosa pensi a questo proposito?
2: Sì, è esattamente questo. Da una parte, beh, del resto la scuola è l'espressione delle contraddizioni della società contemporanea. Una società in guerra non può non avere una scuola in guerra, una scuola che legittima la guerra, una scuola che legittima le forze armate, una scuola che dà l'impressione che fare il militare sia come una normalissima occupazione e o peggio ancora di edulcorare la figura del militare presentandolo come il salvatore delle vite, il pronto a intervenire in caso di catastrofe, di alluvione, eccetera. Io voglio sempre ricordare a tutte e tutti quello che il generale Mazziello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha detto in Commissione Difesa in Parlamento. L'Esercito non è nato per fare protezione civile, l'Esercito è una struttura professionale nazionale per fare la guerra, per cui dateci soldi per avere strumenti di guerra. Ecco, la scuola, se deve fare qualcosa, è parlare dell'esercito, ma esattamente delle funzioni storiche dell'esercito. E purtroppo questo non viene fatto, perché da una parte presenti l'esercito come una grande opportunità occupazionale, soprattutto per chi viene dal sud Italia, è l'unica realtà che può evitare la precarietà totale, dare un lavoro a tempo indeterminato e lavorare anche nella regione di residenza, però dall'altra parte l'esercito è ben altro, e soprattutto in un mondo in guerra, in un mondo in cui c'è una spinta enorme al riarmo, ai processi di militarizzazione, alla legittimazione della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi, conflitto, eccetera. Ecco, la scuola dovrebbe affrontare esattamente questo e preoccupare e abituare, se me lo consente, abituare anche alla disobbedienza civile, abituare all'obiezione di coscienza, abituare all'idea che il signor sì è funzionale alla distruzione e alla morte. Ecco, la scuola deve recuperare esattamente quei testi, quelle analisi, quelle denunce. Penso ai grandi scrittori di chi stava al fronte nella prima guerra mondiale e raccontava realmente quella guerra, e raccontava come fosse la guerra dei padroni, in cui però venivano mandati al massacro intere generazioni di ragazzi di 20, 19, come è successo anche in Italia di 17 anni.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie a te.

0: Campagna per la liberazione di Marwan Barghouti. Il sistema carcerario è uno dei meccanismi statali più violenti e oppressivi che il regime israeliano utilizza per sostenere la supremazia ebraica tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Israele ha incarcerato centinaia di migliaia di palestinesi di ogni ceto sociale per decenni, un metodo per indebolire e disgregare il tessuto sociale e politico della popolazione palestinese. Questo quanto dichiara Maria Rita Prette nel suo libro Prigionieri palestinesi nell'inferno delle carceri israeliane. Dal 2001 le Nazioni Unite hanno pubblicato il manuale sull'effettiva indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Il protocollo di Istanbul. Il protocollo di Istanbul è stato aggiornato per la prima volta nel 2004 e poi nel 2022, diventando lo strumento internazionale per eccellenza per documentare la tortura e le sue conseguenze, in quanto stabilisce i principi generali da seguire, gli obblighi degli Stati di prevenire, indagare, punire e riparare la tortura, nonché gli elementi minimi che le perizie dovrebbero contenere. Da notare anche che anche Israele è sottoscrittore del protocollo di Istanbul. A questo proposito segnaliamo il webinar che si terrà oggi pomeriggio dalle 17 alle 19 dal titolo Convenzione di Istanbul. A che punto siamo? Incentrato soprattutto sulla violenza sulle donne, e per l'Italia l'ultimo rapporto tematico è stato pubblicato il 2 dicembre 2025 e copre gli sviluppi avvenuti fino a ottobre 2025. Potete trovare il link allo Zoom sul sito del COSPE. Come scrive Rita Maria Prette, con l'inasprirsi del conflitto, negli ultimi due anni il numero dei prigionieri classificati come prigionieri di sicurezza è raddoppiato e la detenzione amministrativa triplicata. Un circuito speciale per i prigionieri politici era già stato istituito nel 1979, ma nel 2022 il sistema carcerario si è specializzato in funzione di annientamento dei prigionieri. Il 12 novembre 2025 il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un emendamento del codice penale che introduce la pena di morte per i cosiddetti terroristi, con effetto retroattivo. La vita di Marwan Barghouti è a rischio, mentre la sua salute in carcere continua a deteriorarsi per effetto delle torture, isolamento e trattamento inumano. Ma chi è Marwan Barghouti? Ci risponde Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Roberto Giudici, intanto grazie per la disponibilità e di essere qui con noi.
2: Figurati, grazie a voi.
1: In particolare, in questa intervista con te vogliamo approfondire con ascoltatori e ascoltatrici la conoscenza della figura di Marwan Barghouti, leader di Fatah, dell'ala sinistra di Fatah, detenuto nelle carceri israeliane dall'aprile del 2002, quindi da 23 anni. Iniziamo, Roberto Giudici, dallo spiegare chi è Marwan Barghouti e qual è la sua storia politica all'interno del movimento di liberazione palestinese.
2: Sì, allora dunque Marwan nasce il 6 giugno del 1959 in un villaggio vicino a Ramallah. La famiglia Barghouti è una famiglia molto conosciuta in quell'area, perché ci sono diversi personaggi uno dei Barghuti è tra i fondatori del Partito Comunista Palestinese, poi c'è un Hafez Barghuti, giornalista molto affermato in Medio Oriente, c'è Mustafa Barghuti che conosciamo perché è presidente dell'Associazione Medical Relief ed è stato, diciamo così, nelle elezioni di Abu Mazen, il secondo in termini di voti, quindi insomma è una famiglia molto, molto conosciuta. Marwan dall'età di 8 anni, dopo il 67, vive sotto l'occupazione israeliana della Cisgiordania e diciamo a 15 anni si iscrive ad al-Fatah, al partito che poi sarà per sempre, diciamo così, il suo partito. E, da subito diventa un animatore politico. In quegli anni viene arrestato per la prima volta a 16 anni e viene espulso dalle scuole secondarie. Il secondo arresto è nel 1978, 19 anni, e questa volta però fa 5 anni, rimane in prigione per 5 anni. In carcere si diploma, impara l'ebraico e il francese. E poi si iscrive all'Università di Birzeit, dove viene eletto appunto leader degli studenti, ma viene ancora arrestato nel 1984 e poi di nuovo l'anno seguente nell'85. Comunque riesce a laurearsi all'Università di Birzeit, un'università che c'è vicino a Ramallah, in scienze politiche e poi conseguirà un master in relazioni internazionali. Marwan è molto interessato all'Europa, infatti ha proseguito con l'imparare il francese perché ha sempre pensato che l'Europa potesse avere un ruolo indipendente dagli Stati Uniti nei confronti della questione israelo-palestinese. Purtroppo si è sbagliato in questa speranza che lui riponeva nell'Unione Europea. Comunque, diciamo, Marwan da subito nel partito è una figura importante perché riorganizza soprattutto i giovani del partito, crea comitati popolari per il lavoro e la vita sociale, crea i comitati popolari, aiuta a creare i comitati popolari per le donne, diventa un leader e infatti nel 1978 viene espulso dalla Palestina dagli israeliani in prima persona dall'allora ministro della difesa Rabin. E quindi lui dalla Palestina si trasferisce ad Amman. L'8 dicembre dell'87 nasce la prima intifada, ispirata da Tunisi, da un grande dirigente palestinese che si chiamava Abu Jihad, che poi viene assassinato dagli israeliani nei pressi di Tunisi. Marwan diventa uno stretto collaboratore di Abu Jihad perché durante appunto la prima intifada Marwan fa da collegamento tra la centrale di Tunisi e i territori occupati.

occupati, pur essendo ad Amman. E poi nell'89 viene eletto nel Consiglio rivoluzionario di Al-Fatah come membro più giovane. Quindi già appunto nella sua giovinezza è una figura molto importante. Marwan lavora intensamente per gli accordi di Oslo, lui ci crede fermamente e dopo la firma degli accordi può rientrare in Palestina. E si spende molto appunto per la realizzazione sul terreno degli accordi di Oslo. Viene nominato segretario di Fatah per la Cisgiordania e il suo impegno è soprattutto per la riorganizzazione del partito e soprattutto una riorganizzazione che comincia a porre delle critiche al partito stesso e all'autorità nazionale palestinese che nel frattempo si era insediata. I due punti della sua critica erano per la democratizzazione sia del partito che dell'autorità nazionale palestinese e soprattutto era una critica contro la corruzione che stava diventando molto evidente tra i vertici dell'autorità nazionale palestinese. Comunque, nonostante queste critiche, lui rimane un sostenitore indefesso degli accordi di Oslo, nonostante le grandi difficoltà e le disillusioni che già si cominciavano ad incontrare verso la fine del 2000, perché appunto le colonie continuavano ad aumentare, il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree palestinesi che era stato concordato non avviene o avviene molto lentamente e in pochissimi casi, e quindi la disillusione c'è, però Marouane continua a credere in questa prospettiva. Alla fine degli anni 90, dopo l'assassinio di Rabin, però anche Marouane cresce la disillusione nel confronto degli accordi di Oslo e quindi comincia a capire che questi accordi non porteranno a nulla e si dedica soprattutto, appunto, mentre fino a pochi mesi prima, fino agli anni precedenti, cercava in tutti i modi di tentare di realizzare quello che era scritto negli accordi, da un certo momento in poi, appunto, capisce che questo non è possibile e si dedica alla resistenza. Lui descrive quel periodo con una frase molto significativa, diceva: "Abbiamo tentato la strada dell'intifada per 7 anni senza negoziare, poi abbiamo negoziato per 7 anni senza intifada, ora dice forse dobbiamo tentare entrambe le strade contemporaneamente". In pratica lui dice continuiamo nella trattativa ma senza fermare l'intifada. Anche questa posizione lo mette un po' in conflitto con la parte conservatrice dell'autorità nazionale palestinese. Comunque Marouane, appunto, alla fine degli anni 90, comunque lui si mette alla testa della protesta popolare che cresce giorno dopo giorno, a causa del fallimento degli accordi di Oslo. Marouane è un leader laico, non ha mai, diciamo così, militato in movimenti religiosi. E quindi ha una visione molto laica della situazione. Si mette a capo diciamo così, del volere popolare, insomma, dei sentimenti popolari di rivolta contro gli accordi di Oslo, e questo sfocia poi alla fine nella seconda intifada. La seconda intifada è un momento cruciale, ma anche difficile, perché a differenza della prima intifada, che ha avuto un carattere popolare di massa molto allargato, la seconda intifada, a causa della repressione brutale dell'occupazione, diventa spesso un'intifada armata, e Marouane ha una posizione molto precisa anche rispetto a questo.
Se Marouane ha sempre naturalmente rivendicato il diritto alla resistenza anche armata nei confronti

0: dei coloni e dei militari israeliani nel territorio occupati, lui non, Marwan non ha mai appoggiato gli attentati e le operazioni militari in territorio israeliano. E lui diceva, e questo l'ho sentito nei vari incontri che abbiamo fatto con lui, lui diceva: dobbiamo mandare un segnale, un messaggio molto chiaro alla popolazione israeliana, che il nostro obiettivo è quello di liberare i territori per costruire il nostro Stato. E quindi non, la lotta armata va bene, ma va bene nei territori occupati. Ciononostante questa posizione molto razionale, naturalmente Barghouti diventa il bersaglio principale di Israele e viene sottoposto a diversi tentativi di assassinio, soprattutto appunto a cavallo degli anni 2000-2001, due volte a Gaza con missili e bombe nelle auto hanno tentato appunto di uccidere Marwan e poi a Ramallah nel 2001. E in questo contesto, Marwan, viene, diciamo così, viene indicato da Israele come la mente, degli attentati, che avvenivano in quegli anni, in Cisgiordania e anche in Israele, nonostante appunto la posizione che dicevo prima, molto chiara, molto cristallina di Marwan. Marwan continua, nell'organizzazione della resistenza, soprattutto è diventato, diciamo, l'elemento, il punto di riferimento fondamentale per i giovani di Al-Fatah e per i giovani in generale. E lui, nonostante questa situazione, non cessa di criticare diciamo così, le posizioni dell'ANP, la corruzione, la mancanza di democrazia e spera sempre in un congresso del partito di Al-Fatah, sempre promesso e poi mai realizzato, nel quale poter cambiare la classe dirigente a favore dei molti giovani che lui aveva organizzato, aveva indirizzato nella lotta di resistenza. E diventa sempre più leader dei giovani, principalmente, ma di tutta la popolazione, tant'è che con l'aggravarsi della malattia di Arafat, il suo nome è quello sempre più indicato come suo successore. Quando muore Arafat, che è l'11 novembre del 2004, Marwan però è già in prigione perché appunto viene arrestato nell'aprile del 14 aprile del 2002 durante un'operazione israeliana di rioccupazione di tutte le grandi città palestinesi. In quell'occasione Marwan viene arrestato e viene messo in carcere e nonostante il fatto appunto di essere in carcere, il suo nome diventa il nome principale per la successione di Arafat. Marwan ci pensa addirittura in un primo momento dà il suo assenso alla candidatura, ma poi tant'è che alcune pool, diciamo, negli istituti di ricerca palestinesi, prima delle elezioni davano Marwan al 43-44% contro Abu Mazen che arrivava al 38-39%. Però naturalmente grandi pressioni esterne, interne da moltissime parti fanno sì che diciamo così, Marwan si ritirasse dalla candidatura e lui diciamo così, questa scelta la motiva anche in un'intervista del 2005 a un settimanale italiano Panorama, nel quale lui dice: cioè, no, mi sono ritirato perché non voglio neppure lasciare un alibi agli israeliani e agli americani per poter dire che gli accordi di pace sono falliti a causa della radicalità di Marwan Barghouti e quindi lui si ritira diciamo così, dalle elezioni che finiscono con la vittoria di Abu Mazen. E da quel momento in poi, appunto, Marwan è in prigione e E continua, possiamo dire, la sua intifada dalle prigioni israeliane. Diverse volte, in occasione di scambi di prigionieri, il nome di Marwan esce per tentativo di una sua liberazione, ma questo non è mai avvenuto. Oggi riprendiamo questa parola d'ordine perché ci pare che, appunto, in una situazione così tragica e così difficile per il popolo palestinese, ci pare che l'unica persona in grado di poter, in una maniera lucida, razionale, riuscire a ricostruire una prospettiva, di liberazione per il popolo palestinese possa passare per la figura di Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, appunto, come dalle cose che ho detto prima, è sempre stato un uomo di partito, è sempre stato un uomo di Al-Fatah, ma in un modo molto, molto, diciamo così, tra virgolette, autonomo, molto, molto critico, molto sempre, tendente all'innovazione. È sempre stato un uomo del popolo, ha sempre cercato di collegare la popolazione con le istituzioni palestinesi. Noi abbiamo fatto in quegli anni moltissimi incontri con lui, con Marwan, e facevamo riunioni in case, nelle sedi, di Al-Fatah, Ramallah e così via, ma in sedi molto popolari, in quartieri popolari, ed era sempre circondato da un mare di gente che vedeva in lui una possibilità. Purtroppo questo non è avvenuto, però appunto la sua popolarità, il suo carisma, pensiamo che sia ancora importante in Palestina, e per questo motivo la campagna per la sua liberazione diventa una delle richieste politiche in questo momento per tentare di dare uno sbocco a questa situazione così difficile.
1: Roberto Giudici del Comitato Nazionale Italiano per la Liberazione di Marwan Barghouti, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto.
0: Figurati, grazie a voi. Ciao.

0: Perché Barghuti è ancora in carcere? La detenzione di Barghuti è funzionale alla politica di Israele di mantenere la dirigenza palestinese divisa nelle varie fazioni per impedire la creazione di una visione e un programma unitario per lo Stato palestinese. Barghuti è il simbolo dell'unità palestinese da Gaza alla Cisgiordania e nella diaspora. Nel corso degli anni diversi politici israeliani si erano detti favorevoli alla sua liberazione, compreso Shimon Peres, che però non fece nulla per liberarlo. Fadwa Ibrahim Barghuti, la moglie e suo avvocato, si batte da anni per la sua liberazione. Nel 2013 Ahmed Katrada, figura emblematica della lotta anti-apartheid in Sudafrica, e Fadwa Barghuti lanciarono dalla vecchia cella di Nelson Mandela sull'isola di Robben Island una campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici palestinesi, ottenendo il sostegno di 8 premi Nobel per la pace, 120 governi e centinaia di leaders, parlamentari, artisti, studenti, universitari di tutto il mondo. Con questa nuova campagna chiediamo nuovamente la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi, i bambini, le donne, i medici e tutti gli operatori sanitari, i giornalisti, così come chiediamo la chiusura dei centri di tortura israeliani, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'accesso dei detenuti alla difesa, alle cure mediche, a sufficiente acqua e cibo e l'accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa ai prigionieri e alle liste dei prigionieri. Appelli per la liberazione di Marwan Barghuti sono stati fatti dagli Ilders, da progressisti israeliani e politici di tutto il mondo. Il 30 maggio verrà dunque in Italia il figlio di Marwan. In questa iniziativa, a cui hanno partecipato un gran numero di associazioni e un gran numero di pubblico. Alla fine dello scorso anno, Harab, figlio di Marwan, rilasciato un'intervista a Rai 3, al programma In Mezz'ora di Monica Maggioni. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: Dei palestinesi, una persona che nell'opinione di molti potrebbe essere quella che rimette insieme le diverse fazioni palestinesi per ritrovare un'unità, una persona che è in carcere all'ergastolo da più di 20 anni, e però anche il presidente Trump è tornato a fare il nome di Marwan Barghuti nelle ultime settimane. Harab, grazie per essere con noi, e allora la domanda è: c'è qualche possibilità, secondo lei, che si riapra il discorso sull'eventuale liberazione di suo padre?
2: Prima di tutto grazie dell'invito, e comincio parlando del perché mio padre, nonostante il fatto che negli ultimi 15 anni ci siano stati più di 800 prigionieri politici palestinesi liberati, condannati all'ergastolo, e invece si continua a tenere in galera mio padre. Il motivo è che noi tutti sappiamo, c'è una ragione politica: non vogliono unire il popolo palestinese, non vogliono una leadership legittima, ecco perché continuano a tenere in prigione mio padre, perché lui ha una visione politica che è perfettamente in linea con la comunità internazionale e con il diritto internazionale, perfettamente in linea con il diritto internazionale, e questo è sempre stato il suo motto e il suo motivo. Sì, speriamo che ci possa essere una pressione politica sufficiente, ecco perché noi stiamo rilanciando la campagna per liberare mio padre, collaborando con diversi governi per aumentare la pressione per portare fuori dalla prigione mio padre, che lui rappresenta una soluzione più che un problema.
1: Senta, Arab, secondo qualcuno l'idea che suo padre possa essere libero fa anche proprio paura, anche a qualcuno in campo palestinese. Secondo lei può essere scomodo?
3: I don't think so.
2: Non credo, non penso che ci sia un palestinese che non voglia la liberazione di mio padre. C'è una differenza tra lo svolgere un ruolo politico e tra l'essere liberato. Ogni palestinese lo vuole fuori dal carcere, chiunque non lo voglia fuori dal carcere penso che abbia qualche problema, abbia una ragione speciale o un interesse speciale nella sua assenza. Io credo che non faccia paura, penso che sia la misura più sicura da parte della comunità internazionale sostenere un leader affidabile, legittimo. Hanno cercato di imporci in passato dei leader, cercando di decidere per noi. Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo un'iniziativa politica da parte del popolo palestinese ed è proprio quello che la visione di mio padre si basa su quello e lui rappresenta una soluzione, lo ripeto, ma chiunque non sia interessato a porre fine al ciclo di violenza e a sostenere lo status quo come il governo israeliano non lo vuole liberare, altrimenti lo libererebbe.
1: Senta, io vorrei farle vedere queste immagini che abbiamo visto alcuni mesi fa, era il mese di agosto, no? Quando il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir è entrato nel carcere dove è tenuto suo padre. E capisco che sia come dire, complicato rivedere quelle immagini. Suo padre era provatissimo, Ben-Gvir era provocatorio, molto aggressivo, no? Nei confronti di quello che oggi è un prigioniero. Devo dire, io ho avuto l'occasione di incontrare suo padre molte volte, molti anni fa, 20 anni rotti fa, e mi ha fatto impressione vederlo così. Voi poi ci avete riparlato perché a settembre voi stessi avete denunciato il suo stato di salute e il fatto che stava attraversando una situazione molto complessa. L'avete risentito, ci avete riparlato, in che condizioni è?
2: L'ultima volta e dall'ultimo che abbiamo sentito parlare di lui è dall'ultimo prigioniero che è stato liberato nelle ultime settimane, che dice che non ha abbastanza da mangiare, è una violazione del diritto internazionale, viene torturato e vive come migliaia di palestinesi, prigionieri politici palestinesi, vive in queste condizioni. Sì, dopo il 7 ottobre è stato colpito, è stato attaccato, assalito diverse volte. Lo abbiamo sentito da questi prigionieri liberati. Quando è uscito dal confino, dall'isolamento, verso l'unità responsabile della salute dei prigionieri, l'hanno messo per terra, l'hanno sbattuto per terra, l'hanno legato a mani e piedi, hanno cominciato a picchiarlo, gli hanno rotto una costola. Questo è soltanto un esempio di migliaia di esempi. Circa un migliaio di prigionieri palestinesi sono stati uccisi in prigione dal 7 ottobre. Quello che succede non è altro che un assoluto crimine, a parte il genocidio che succede a Gaza. Potete immaginare la frustrazione in cui viviamo come palestinesi.
1: Eppure, nonostante questo, sua madre Arab, ha rilasciato la prima intervista a un giornale israeliano in cui ha detto che Marwan, quindi che suo padre, immagina ancora la pace su questa terra e una vita migliore per tutti coloro che la abitano. A noi leggere questa frase ha fatto abbastanza impressione, per cui le vorrei chiedere, insomma, nonostante tutto quello che è successo, ed è tantissimo quello che è successo anche in questi anni, voi pensate ancora che ci sia una via d'uscita?
2: Non abbiamo altra scelta che trovare una via d'uscita, lo dobbiamo ai nostri figli che vivono su questa terra, sui figli palestinesi a cui è stata privata la vita. Io ricordo mio padre, quando disse che il suo sogno era che i figli palestinesi vivessero in pace, in dignità, senza doversi preoccupare dei genitori continuamente. Mio padre mi diceva sempre, quando parlava con la frustrazione e la rabbia, diceva che se noi agiamo sulla base dell'odio e della rabbia, saranno loro a vincere. Lui non è mai stato guidato dall'odio, ma sempre dalla pace. Il suo scopo è la libertà del popolo palestinese, che possa vivere in modo indipendente, ma allo stesso tempo è uno che vuole la pace e crede nella coabitazione e nella coesistenza. E quando lui diceva la nostra catena sarà rotta prima di morire, e io penso che lui sarà liberato e tornerà tra la sua popolazione e avrà il suo diritto legale e giuridico di essere presidente palestinese. Questo è stato sempre il nostro sogno, non la distruzione di qualcuno, non la distruzione di Israele. Noi vogliamo soltanto vivere in libertà e non ci arrenderemo mai su questo diritto.
1: Arab, la stavo chiamando Marwan per tale l'abitudine a pronunciare il nome del suo padre. Arab, grazie per essere stato con noi.

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 27, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

Et maintenant...

We discussed this and I said no.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: bene.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte, consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Ci stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Cassi.

0: caso. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
1: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto: scusi, lì cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non c'ero mai lavorato dentro la miniera, mi ha detto: questo è il badile e questo è il paiolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano merenda, erano 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi farò soldi della macchina e andarlo via, non tornerò mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani, si piace la macchina, le ragazze, gli amici, se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora i papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è, sono fioriture ancora giugno, fine giugno. Questo è un falso lino, invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe, il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene, ti riprova. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento, se devi strigare dritto, perché se non strigare dritto, però ti fa male. Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi ha una pane e inizia a babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano siano vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando vedo, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla. Invece il tagliare le cose che non servono, e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano la grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dai luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande. Sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su un mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smetterla di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più, però ci sono documentari come quello di che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede, dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi due episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono solo dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio, gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa dei WhatsApp anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche, ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione, potete immaginare. Però nello stesso tempo, poi a un certo punto, si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero fatto mangiare. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Man Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà. Ma,
0: raga, vabbè, è
2: l'attung
0: facile
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Ok, ciao Minijig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Attir.
0: Attir?
2: Attir.
0: Ok, perfetto. Ciao Minijig, ciao Attir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Minijig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto, che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi,
1: certo,
2: sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola, oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no, nel mondo fisico, no? Perché di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, e la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto. Cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori.
2: Possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi. Spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto
2: virtuale
1: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi, di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no?
0: Esatto.
1: Quindi si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno, degli altri stimoli che ti possano fermare.
0: Proprio per, no? L'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma, esatto, suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto, esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano di un liceo, magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili conseguenze.
0: E quindi nel contesto giovanile questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri finisce lì, come funziona?
1: Se hai utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino, e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici, e questo è inevitabile, perché proprio io credo che una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi, avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze che ne conseguono delle conseguenze,
0: degli effetti, diciamo,
1: no? Degli effetti concreti. E questo è, sì, questo è,
0: che poi, se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo mille messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, su WhatsApp, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però non lo so, vabbè, sarà una insomma, sì, una quantità esigua. Sì. Però se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

svegliate al lume del rancore, e preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra.

prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: telefoni quando accende, se provate.
1: Hola?
2: Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo.
1: Ah,
0: Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava raccontando,
1: Sì.
0: nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle
1: Eh
0: patatine
1: sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar. Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due. Ognuna la sua casa d'accoglienza, non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a... Però
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, col, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però
1: sì pesanti
0: davvero, per delle patatine.
1: Sì, ma cavolo. sì non so, magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché l'abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma.
2: Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? Ci cattura a noi?
1: Ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi, esatto. Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il 4 romano. A chicco. Aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so di Roma, no? La città eterna, e quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è carda, perché poi diventa una merda, no fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

terrorism.

0: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
1: Controllo E132. Spione di Gommasio.
2: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
0: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
5: Bevi, non fatte beve.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi patchare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Thank you.

ma rifiutiamolo, per noi vittime della società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

This one will pass on by. Let this winter pass on by.

Anche le foche bevono Radio Wombat.